sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: A Radio Subasio sono le 3:00.

carro in una notte gelida, dentro ad un locale quasi vuoto. Parliamo già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri.

pronti ad iniziare in questo venerdì 31 luglio 2026. Buongiorno da Vera Torrisi, da Radio Subasio, gli Scorpions, la Collection, Wind of Change.

la bellissima Wind of Change, Scorpions, la collection delle 5 per partire, 5-6 minuti. Sai che pensavo, tra le cose che mi piacerebbe saper fare, fischiare a lungo, intonata come il finale di questa Wind of Change. Buongiorno amici coraggiosi del primissimo mattino, buon venerdì da Vera Torrisi, da Radio Subasio, da Andrea al centralino. Ultimo giorno di luglio, 31 luglio oggi, e ultimo di tutti svegli, riprenderemo poi dal 31 agosto. Buongiorno amici, dicevo, già in viaggio, già al lavoro, magari qualcuno sta sorseggiando il primo o il secondo caffè della giornata. Come al solito mi piace sentirvi, messaggio vocale, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo al 348 075 80 60. Magari qualcuno sta organizzando anche la valigia, non a quest'ora, magari è già pronta, oppure ha già pronta la lista delle cose da portare perché si parte in vacanza. Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto, subito Gazzelle, Destri.

0: Public, Stop and Stare alle 5:18. Buongiorno a tutti coloro che sono già svegli, magari qualcuno al lavoro, qualcuno al turno di notte, qualcuno in viaggio. Carla, per esempio, babysitter, anzi nonna sitter in turno di notte con i nipotini. Buongiorno anche a Piero e i colleghi Franco e Felice che sono in viaggio verso Muccia, Macerata. Andate piano, consiglia Piero, visto che siete diversamente giovani. Ciao Piero da Vallerano. E poi dai, ancora un messaggio vocale, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, sono Daniela da Perugia. L'ultimo giorno di lavoro.
0: Sì.
1: Torno, valigia e lunedì mattina parto a Misano con

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Oggi sono io, Alex Britti, su Radio Subasio, il gatto DJ, un micio che lasciato da solo a casa fa baldoria con la musica a tutto volume. Successo a Lugo, in Spagna, gli inquilini di un condominio sono stati costretti a chiamare la polizia nelle prime ore del mattino perché era impossibile dormire a causa appunto di questo frastuono, di questa musica a tutto volume. Ma la polizia, quando è arrivata in casa, non ha trovato nessuno, ha trovato un micio. È l'unico che prendeva parte alla baldoria era questo gatto, che era vicino effettivamente alla console, e insomma a questo stereo di casa, e c'era la musica a tutto volume. Allora questa mattina si parla di pelosetti combina guai, magari il vostro pelosetto. Dai, tra poco ne parliamo, intanto c'è Safe.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

5:31 del mattino, buongiorno. E sì, è venerdì, ultimo giorno di luglio, si avvicina il weekend e si avvicina a grandi passi anche J-Ax e P.I.O.

Andiamo in Spagna. Esiste anche il gatto DJ, avvistato appunto in Spagna, un micio che, lasciato da solo a casa, ha acceso lo stereo nel cuore della notte, svegliando i vicini con la musica a tutto volume. Vicini che poi hanno chiamato ovviamente la polizia, polizia che con stupore, con sorpresa, in quella casa non ha trovato nessuno, solo questo micio che inavvertitamente aveva appunto acceso lo stereo e la musica andava alle 2 di notte a tutto volume. Questa mattina parliamo di pelosetti combina guai, i vostri. Mi raccontate qualcuna delle vostre loro disavventure? 3480758060 su Radio Subasio Levante.

0: venerdì mattina, buongiorno. Fatemi salutare Nino da Santa Maria Capua Vetere, che di solito canta a squarciagola le canzoni di Radio Subasio, solo che stamattina con una in particolare non può farlo visto l'orario. Probabilmente si trova a casa e sveglierebbe la sua famiglia. Buongiorno amici, si parla di Pelosetti con Dina Guai, i vostri. Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 348 075 80 60.
1: Buongiorno, sono Roberto da Terni.
0: Ciao.
1: Il mio Pelosetto, quando aveva neanche un anno ancora, mi ha tranciato completamente una ciabatta. Non solo tranciato, ma se l'hai anche mangiata, mezza ciabatta.
0: Ecco Roberto, si vede che era buona, insomma, di gran gusto, è un classico direi anche dei cagnolini, quelli quello di prendere appunto di mira le ciabatte. Ancora
2: riguardo al Pelosetto, sì. La mia Milù non tollera il passaggio dei comuni pedoni davanti al vialetto,
0: ecco.
2: E ogni volta che abbaia e scodinzola e intimidisce i passanti fa cadere tutti i vasi. Massimiliano D'Anzio.
0: Massimiliano, un bel da fare allora a riprendere tutti i vasi ogni qualvolta, insomma, passi dal vialetto a risistemare le cose. Pelosetti e Comina Guai, i vostri. 348 075 80 60 se vi va di raccontarci, di condividere appunto le vostre storie. C'è Gianna Nannini e Marra. Cerchè.

standing ovation, facciamo una standing ovation alle ragazze del Fioretto a squadre, Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino, che hanno conquistato l'oro ai campionati del mondo assoluti di Hong Kong 2026. Una standing ovation anche a Federica Brignone, visto che parlo di sport, che è tornata a inforcare gli sci a Cervinia. Si tratta di un test per capire se potrà gareggiare, e quindi a lei anche tutti gli in bocca al lupo del caso. Buongiorno, il 31 luglio 2026, la musica che continua è quest'aria così leggera ma molto elegante a cantare Giselle su Radio Subasio.

Radio Subasio. Avevo bisogno

0: Giovanotto finiva di cantare Tiziano Ferro quando sono le 6. Previsioni meteo, andiamo a sentire.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amidi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano insiste sull'Italia. Nel weekend, caldo intenso e afa, con siccità e rischio incendi in aumento. Oggi, cielo sereno al mattino, nel pomeriggio isolati temporali su Alpi e Prealpi e possibili sconfinamenti sulla pianura piemontese. Sole altrove. Temperature in aumento, con massime tra i 32 e i 38 gradi e punte fino ai 39-40. Venti deboli, mari poco mossi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app Meteo.it.

6:04, buongiorno, ultimo di luglio, 31 luglio, buon venerdì a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Si riparte con la musica, alla collection c'è Giorgio Faletti.

0: alla provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che se vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante, la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura, quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Dal Sanremo 1994, Giorgio Faletti e questa emozionante Signor Tenente, scritta da, proprio da Giorgio Faletti, che in quell'anno, nel 1994, poi esordiva anche come scrittore, sappiamo insomma la valenza come autore. Su Radio Subasio, la collection delle 6:07, buongiorno! Buongiorno a chi è in viaggio, a chi è al lavoro, a chi si sta svegliando, a chi sta sorseggiando il primo caffè del mattino, a chi sta facendo colazione, buongiorno a chi torna a casa dal turno di notte, buongiorno a tutti. Questa mattina si parla anche di pelosetti combina guai, i vostri se vi va al 348 075

0: sei tu.
1: Tutto questo sei tu, ultimo su Radio Subasio. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno Giuseppe da Civitavecchia che è in viaggio verso il lavoro, grazie per questa meravigliosa foto. Gianni che stamattina ha dovuto alzarsi un po' prima per poter rientrare alle 16, è dura la vita degli autotrasportatori, ne approfitto per salutarli tutti. Anna Maria dalla provincia di Prato, entrata prima al lavoro, fa caldo in magazzino. Anna Maria, un patatto, una pacca di incoraggiamento sulla spalla. Questa mattina si parla di Pelosetti con Miraguai e siamo partiti da una notizia, un gatto DJ, un micio che era stato lasciato da solo a casa in Spagna in un condominio e nel cuore della notte ha svegliato i condomini perché insomma ha acceso inavvertitamente lo stereo a tutto volume. È arrivata la polizia, si è accorta che si trattava solo di un gattino. Allora, i vostri Pelosetti con Miraguai. Fabio da Velletri ci racconta: ieri andato a trovare mia madre, ho lasciato i finestrini della macchina aperti dopo essere stato appunto dalla mamma, sono andato via, sono tornato a casa, al mio arrivo sceso dalla macchina ho visto si è affacciato il musetto della cagnolina di mia madre, è stata per tutto il viaggio circa 30 chilometri sotto il sedile, non ha fatto un fiato, è dovuto tornare a casa dalla mamma a riportarla. Ciao Fabio, poi dai sentiamo.
2: Buongiorno, il mio gattino quando era più piccolo ha preso un grillo fuori dal balcone, sì, portarlo in casa, e voi non potete immaginare, da questo grillo poverino che cercava di scappare e lui cercava di prenderlo, in mezz'ora di panico dentro casa per cercare di riprendere il gatto, di cercare di mettere fuori il grillo, cioè il caos, ma sbracato mezza casa. Daniela da Casperia.
1: Bella, no? Bella la scena. Tu che insegui il gatto che insegue il grillo e salti dappertutto dentro casa.

Un nuovo giorno, un giorno nuovo. Claudio Baglioni, beh, scegliete voi. Intanto un nuovo giorno da vivere, magari con la musica di Radio Subasio. A proposito, grazie per averci scelto, amici. Oggi venerdì, uno dei giorni più riconoscibili della settimana, anche uno dei giorni più amati della settimana. Non dico io, lo dicono ricerche, studi, il sentire comune. E il bello del vostro venerdì, di questo 31 luglio in particolare, qual è? Se vi va di condividere, di insomma inviarci un messaggio, fatelo con la motivazione ovviamente al 348 075 80 60, messaggio vocale, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Il bello del mio venerdì è quello che iniziano le vacanze, ferie, anche tutti svegli, anche il programma va in vacanza, poi insomma ci risentiamo il 31 agosto. La cura per me su Radio Subasio, Giorgia.

mentre impegnato a portare la sua musica nei palazzetti d'Italia, Fulminacci ha annunciato due date in autunno in Spagna e quindi la sua musica sconfina. Lo sentiamo, Fulminacci, Maledetto me.

0: Bellissima Angel of Harlem dal passato di U2 su Radio Subasio. Altro che angeli, qui sono con Mina Guai i vostri pelosetti. Ultimi messaggi per completare insomma l'argomento di questa mattina. I miei tre gatti, scrive Betty, che di prima mattina hanno aperto la maniglia della porta, spaccato la zanzariera e ci giocano, corrono dappertutto, avanti e indietro. Io che ho fatto le ore piccole devo rincorrerli prima che facciano altri danni, ma vorrei solo dormire. Dai, forza Betty.
1: Abbiamo un cane, sì. 7 gatti dentro e 5 mo si sono trasferiti fuori perché giustamente fa caldo e stanno a fare la villeggiatura.
0: Addirittura.
1: Tutte le sere sì. È un rave party, ci possiamo più permettere centri tavola, soprammobili, nulla. L'ultima di questa mattina, Lord Virus, tutto rotolone dei 5.000 strappi, tutto
0: per
1: strappato,
0: terra.
1: Srotolato per terra. Sono troppo belli. Ciao Radio Subasio, Alessandro da Sezze.
0: È certo che tu, Alessandro, hai tutta la nostra solidarietà, un patate grande, perché sono veramente dei combina, dei grossi combina guai. Il bello del vostro venerdì, Stefania, finalmente ultimo giorno di lavoro, da domani ferie meritate. E dai, buone vacanze Stefania. Il bello del vostro venerdì, di questo venerdì. Ancora i vostri messaggi tra poco.

0: almeno stavolta NEC su Radio Subasio in questo venerdì mattina. Voglio salutare Luca da Benevento che scrive: solo chi ha un animale può capire l'amore, basti pensare che il mio cane mi aspetta dal ritorno dal lavoro, ma solo lui, gli altri componenti della famiglia niente. Dai, il bello del vostro venerdì, Bob da Tortoreto, Abruzzo, il bello di questo venerdì è stare in bicicletta con il mio pappagallo Spritz sulla spalla a tutta vacanza. E allora buone vacanze, Bob, e il bello dell'estate, dai, c'è anche questo. Sentiamo cosa mi raccontate al 348 075 80 60.
1: Daniele da Torino, il ciao. Bello dell'estate, cioè sì. La luce è stupendo, la luce fino a tardi al mattino, stupendo, le giornate lunghe meravigliose, ma poi la luce, vita. Saluti Daniele da Torino.
0: È vero, quanto piace l'estate, magari facesse un po' meno caldo l'apprezzeremmo di più. A proposito di bello, bellissimo, favoloso, Mick su Radio Subasio, Fabulous.

0: Alibi da Nanai in questo venerdì, il bello del vostro venerdì, Gianfranco da Torvaianica, giornata al mare con le figlie, si farà un po' di sape e forse anche telline, chi può dirlo? Buona vacanza allora e buona giornata. Amici, tutti svegli, vai in vacanza, ci risentiamo il 31 agosto sempre a partire dalle 5, un bacione e un abbraccio grande da Vera Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni. 16 cadaveri recuperati nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito. Roma valuta di chiudere lo spazio Schengen con Madrid per difendere i confini. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano. Raggiunto un accordo per la seconda fase della tregua con Israele che prevede il disarmo di Hamas che governa la striscia di Gaza. L'annuncio del presidente americano Trump, un passo monumentale, scrive, verso una pace duratura. E sulla caduta dell'Iran afferma è solo una questione di tempo. Da marzo una task force di 400 militari italiani è schierata in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il PD chiede al governo di chiarire. Dramma nel quartiere Pistunina di Messina dopo il crollo di una palazzina, 6 le persone disperse, 3 i feriti. Lo confermano in queste ore i vigili del fuoco, da chiarire le cause. Lo stabile era composto da appartamenti e negozi. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Dalle 3 di ieri si passa alle 11 di oggi e alle 19 di domani, sabato 1 agosto. Il Po è ai livelli critici ed è SOS siccità. Nel carcere di Sassari un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato a causa di un rogo che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. Le fiamme sono state domate, 5 gli agenti rimasti intossicati. L'UEFA all'unanimità dice no al piano di Infantino di privatizzare il mondiale e annuncia: boicottiamo tutte le competizioni della FIFA. Il calcio non è in vendita. Anche la Confederazione del Nord America, Centro America e dei Caraibi rifiuta la proposta. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, sempre lungo l'Autosole; sul tratto Firenze-Roma code per cantieri tra Chiusi, Chianciano e Fabbro in direzione della capitale; anche sulla 16 Napoli-Canosa personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Lacedonia e Candela in direzione di Canosa; sulla 15 Parma-La Spezia segnaliamo lavori tra Fornovo e Parma Ovest in direzione di Parma; sulla 4 Milano-Brescia traffico rallentato tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano; sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo invece una perdita di carico tra Borgo Manero e l'allacciamento di ramazione Gallarate-Gattico in direzione di Gravellona-Toce. Infine sulla autostrada 2 del Mediterraneo lavori di manutenzione dopo lo svincolo Mileto verso l'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buongiorno, sono le 7:04 minuti e venerdì è anche l'ultimo giorno di luglio. Un salutone a Vera Torrisi che ritroveremo a fine agosto. Intanto buongiorno tutti in piedi, sono Gianluca Giurato con voi fino alle 10.

Il mitico assolo di David Gilmour in questa Another Break in the Wall, parte seconda per essere precisi, appunto, nell'album The Wall, album che molti di noi, mi ci metto anch'io, hanno consumato letteralmente nel corso della propria esistenza, no? Perché se hai l'originale l'hai comprato su vinile, il vinile si consuma, e anche questo è il bello forse del supporto fisico, soprattutto quel supporto fisico che poi è tornato negli ultimi anni in auge. Insomma, sappiamo che adesso i vinili sono soprattutto comprati dai collezionisti e anche i giovani. Questa è la cosa che mi fa piacere, perché leggo spessissimo notizie che riguardano appunto i ragazzi che sono tornati a comprare i vinili e, udite udite, anche i CD stanno risalendo, perché appunto i ragazzi hanno capito l'importanza di avere la musica proprio a casa materialmente, perché quella delle piattaforme chissà, magari oggi c'è, domani potrebbe anche sparire, e anche per il fatto proprio di collezionare qualcosa di un artista che ti piace, è importantissimo. Intanto buongiorno, tante collezioni ce le abbiamo anche noi, una allora la collection come questa appunto che ci ha regalato una canzone bellissima, ne avremo altre, ma avremo tutta la musica e tutti gli appuntamenti che più vi piacciono nel corso di Tutti in Piedi anche questa mattina su Radio Subasio. Il primo arriva tra poco, è quello con l'oroscopo, ma intanto ce la facciamo una Tuca Macarena insieme a lei ovviamente.

Sì, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Complice la luna ancora in acquario, la mattina si preannuncia vivace. Approfittiamone per dare il nostro contributo alla causa ecologica. Di fronte ai problemi, contiamo su un'amicizia inossidabile che ci dà forza da trasmettere generosamente. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi irregolari essenziali per il nostro benessere. Saldo l'equilibrio emotivo, i piccoli imprevisti della quotidianità insegnano lezioni di cui fare tesoro. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Viaggio di lavoro con un lieto finale. Torniamo a casa con qualche soldo in più e buone prospettive per il futuro. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o di una collera a cui dare sfogo. Razionalità, ordine mentale e autoironia sono quanto di meglio abbiamo a disposizione in caso di imprevisti. Vergine, regna il disordine nel lavoro, rispondiamo con elasticità alle esigenze del momento, rispettiamo però i nostri tempi. Vita sociale in espansione, teniamo conto di alcune innovazioni valide su cui possiamo facilmente impostare nuove iniziative. Bilancia, pace nella coppia, la reciproca ammissione dei nostri torti e delle nostre ragioni dà a ognuno di noi la certezza di venire compresi e rispettati. Bella la sensazione di essere al sicuro, abbiamo piena fiducia nei nostri affetti, amori, famiglia e amici. Scorpione, risveglio poco esaltante con la luna in quadrato e il mondo fuori, visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo un fiasco. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia. Accogliamola, la serenità è un'esigenza. Sagittario, buona amica la luna in acquario che stamattina ci fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con la persona amata oggi il dialogo è piuttosto costruttivo. Scambiarsi opinioni apre la mente e il cuore. Capricorno, difficile accordo fra dovere e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi, poco convinti delle nostre scelte, ci ritiriamo in un salutare riflessivo non fare. Acquario, ci alziamo sereni grazie alla nostra luna libera di brillare. Trascorriamo le ore in compagnia, condividiamo con gli amici passatempi e passioni. Propensi a metterci in gioco, smaniosi di novità, cambiamo le abitudini per rinnovare in positivo la vita. Finiamo con i pesci. Fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più. Lo scambio è importante. Gli amici ci distraggono dal pensiero di una persona che ci manda su di giri, ma gioca a nascondino. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: Tutta gold su Radio Subasio, c'era Mahmood. Beh, oggi tutte gold direi di no, perlomeno durante il giorno, perché le temperature saranno alte. Già a quest'ora facciamo il giretto delle città italiane su Radio Subasio, abbiamo temperature che insomma arrivano già dei bei valori, tipo i 27 gradi di Roma appunto alle 7:18, i 27 di Milano, i 26 di Napoli, a Torino pure ci sono 26 gradi, ne abbiamo 25 a Genova e 25 a Venezia, così come a Bologna, a Firenze per il momento 24 gradi, per il momento dico, perché chiaramente come dappertutto salirà anche qui, 26 gradi a Palermo, 23 ad Ancona, 23 a Perugia, L'Aquila al momento è più fresca con 18 gradi, abbiamo 24 gradi a Cagliari e 24 anche a Bari. Siamo prontissimi intanto ad accogliere i vostri messaggi, qualsiasi sia la temperatura, non potete ovviamente non fare gli auguri di buon compleanno ai vostri cari, che siano amici, parenti, familiari, figli, insomma chiunque oggi merita un bel saluto e un augurio su Radio Subasio. Come fare? Basta scrivere, sottolineo scrivere, il vostro messaggio adesso al 348 075 8060, li leggiamo tra poco.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade,

E me ne sono accorto che l'amore conta. Quanto amore nei vostri messaggi e soprattutto quanti messaggi stamattina. Cercherò di leggerne il più possibile, ecco, nello spazio dei compleanni. Partiamo subito, dai, su Radio Subasio. Tantissimi auguri a mio marito Massimo per i suoi 54 anni. Lo scrive la moglie Rita. Buon compleanno ad Antonella di Carife, da zia Lucia, zio Gianfilippo. Non arrenderti mai, nemmeno quando pensi di non farcela. Pensa che la vita può sorprenderti regalandoti cose meravigliose da scoprire e viverle intensamente. Auguroni. Tantissimi auguri ad Alessandro per il suo primo compleanno, da papà, mamma, la sorella.

Gentilina Bianca, i nonni Gentilina Giovanni, la bisnonna Romana e l'altra bisnonna Anna Maria, gli zii e i cugini, che bella famiglia davvero, anche le due bisnonne. Ad Aurora, la musica più bella della nostra vita, splendi sempre, non smettere mai di ballare, buon compleanno per i tuoi 7 anni, da mamma, papà, Ciro, Emanuele e nonna, ti amiamo immensamente. Auguri al mio Jacopo per i suoi 32 anni, da quando ci siamo incontrati, la vita insieme profuma di felicità immensa, ti amo tanto, lo scrive Rosario. Alba da Roma, wow che bello. Auguri di buon compleanno alla nostra nipotina mia per i suoi 7 anni, anche se fai la musona, noi ti vogliamo bene così, per il tuo sorriso dolce anche quando lo nascondi, scrivono nonna e nonno. Eppure mamma e papà ti amano, ma devi essere meno scorbutica, dicono. Mia, dai, auguri. Auguri di buon compleanno a mia moglie Luciana di Massa Martana per i suoi 68 anni da parte di Giorgio, i figli Fabrizio ed Enrico, la nipotina Ludovica ed Elena. E poi ancora tantissimi auguri di buon compleanno a Raffaello Di Paliano, 56 anni suonati al ritmo della tua musica preferita, quindi insomma suonati in doppio senso, bello. Sintonizzati solo su cose belle oggi, proprio come fai ogni giorno con Radio Subasio. Un abbraccio grande da tuo fratello Fabrizio. Ancora sono Cristian da Anzio, volevo fare tantissimi auguri a mia zia Simona che oggi compie 50 anni. Un altro, dai, tanti auguri a mio marito Carmine per i suoi 60 anni, lo scrive Pina da Sant'Arpino, e auguri veramente a tutti.

Parlavamo proprio ieri mattina delle fragole. A proposito dei Moda, sono tornate anche con Achille Lauro e Rose Villain su Radio Subasio. Sono le 7.36 intanto di questo venerdì. Buongiorno da Gianluca Giurato. Fragole e panna ci possono pure stare a quest'ora per una colazione golosa. Lo champagne anche no, soprattutto appunto a quest'ora di mattina, dai. No, si parlava invece in apertura del ritorno dei vinili ormai da qualche anno, adesso anche dei CD, questa è una bellissima notizia. E a proposito di questo e di musica, leggevo che il papà di Francesco Gabbani ha un negozio di dischi a Carrara e non demorde nonostante abbia 76 anni. Questo è il vero amore della musica che ha trasmesso.

Parlami d'amore, ti scatta sempre il Mariuno, perché c'era quella famosa canzone, questa chiaramente un'altra, poi molto più rock, però l'amore c'è sempre, soprattutto nei vostri messaggi. Allora, tra i tanti messaggi che sono arrivati stamattina anche per gli auguri di buon compleanno, non abbiamo fatto in tempo a leggerli tutti, alcuni mi hanno colpito per l'ironia, l'autoironia, come quello di Antonio, vostro storico ascoltatore, appunto così si definisce il nostro caro Antonio, che dice: gente strana, quelli nati oggi, caro Gianluca, io lo so bene perché il mio compleanno. E beh, allora sei consapevole, Antonio, un mare di auguri e grazie chiaramente per la tua fedeltà. A proposito di compleanni, anche di auguri preventivi che non si fanno, ecco, io non sono superstizioso, però chiaramente non vado a interferire con coloro che invece, insomma, ci tengono a rispettare questa tradizione, non si fanno assolutamente gli auguri prima. Aurora dice: tra qualche giorno Sara da Roma farà 18 anni e noi vi ascoltiamo sempre tutti i giorni, e allora la potete salutare. Io la saluto, poi quando arriverà il momento degli auguri, appunto, mi raccomando, ricordati anche tu di mandare il messaggio la mattina per leggerlo alle 7:30. E poi, sempre a proposito di compleanni un po' particolari, ecco, oggi è il compleanno di Andrea e sua sorella Giulia da Cittadella in provincia di Padova gli fa gli auguri. Oggi è l'ultimo giorno di lavoro, tra l'altro, anche per Andrea, ma non l'ultimo, attenzione, perché dice: nonostante tu cresci, per la pensione bisogna ancora attendere. E poi cresci, ma sarai sempre il mio fratellino. Dai, belle queste storie di famiglia, tenerezze che, insomma, vi piace condividere con noi. Condividete pure tutti i vostri pensieri a Radio Subasio, vi aspettiamo al 348 075 8060.

0: Ariana Grande su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGcom 24. Buongiorno, sono le 8 in punto.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni. Lo annuncia il Milan sui social. Il suo esempio si legge in un messaggio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia e Tel Aviv lascerà Gaza, scrive il presidente americano. Previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. L'Italia valuta la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria che ha investito Ceuta, città autonoma spagnola del Nord Africa. Migliaia di persone nelle ultime ore hanno raggiunto il territorio dal Marocco, almeno 18 i morti. Sono proseguite senza esito per tutta la notte le ricerche dei 6 dispersi del crollo della palazzina di Messina. L'edificio accoglieva abitazioni e attività commerciali. Appello di una figlia di una coppia che manca l'appello: non chiamateli al cellulare, serve per rintracciarli. La procura di Sassari ha aperto una inchiesta dopo il rogo scoppiato ieri nel carcere della città, costato la vita ad un detenuto di 72 anni morto carbonizzato. Le fiamme sarebbero state appiccate dalla stessa vittima in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti sono rimasti intossicati. Continua ad imperversare sull'Italia la quarta ondata di calore e aumentano le città con il bollino rosso monitorate dal Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saliranno a 19, domenica picco di temperature con 41 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione Napoli. Sempre verso il capoluogo campano, 5 chilometri di incolonnamenti per lavori tra Valdichiana e Fabro. Sulla 9 invece code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera. Infine sulla statale 4 via Salaria si segnala una corsia chiusa causa lavori tra gli incroci Colli e Stella procedendo verso l'incrocio Porto d'Ascoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Come mai gli 883 su Radio Subasio? Sono le 8 e 9 minuti. Buona giornata da Gianluca Giurato. Come avete sentito anche nelle breaking news di TGcom 24, il calcio in lutto, tutta l'Italia, per la scomparsa di Franco Baresi, grande campione, appunto, grande calciatore. E allora oggi il nostro Accade Oggi, guarda un po', è dedicato tutto alle vittorie, alle grandi vittorie sportive. Partendo dal 1938, quando Gino Bartali, il vincitore della 32esima edizione del Tour de France di ciclismo, nel 73 e nei campionati nazionali in corso a Livorno, Novella Calligaris vince 3 titoli italiani di nuoto con la medaglia d'oro nei 200 metri stile libero, nei 200 metri farfalle e nei 400 misti, grandissima. 2005, tempi più recenti, con la 76esima vittoria personale conseguita al MotoGP di Germania, Valentino Rossi eguaglia il record di gran premi di motociclismo vinti che appunto era stato fissato da Mike Hailwood nel 1967. Grande anche Valentino. E che dire di Michael Phelps, che porta a 18 nel 2012 il record di medaglie d'oro olimpiche vinte da un singolo atleta. E poi, visto che insomma è la stessa giornata, è sempre il 31 luglio, questo è l'accadde oggi, nel 2013 ai mondiali di nuoto di Barcellona l'italiana Federica Pellegrini vince la medaglia d'argento nei 200 metri stile libero, lei che insomma di medaglie ne ha vinte tantissime. Ecco, questo è un argento, ma è veramente, va ad aggiungersi agli ori a tutto quello che ha vinto la grande Pellegrini. Ecco, insomma, tante vittorie. Questa è una giornata che porta bene allo sport, anche quello italiano. E allora io vi chiedo proprio: qual è stata la vittoria sportiva che vi ha emozionato di più in assoluto? Può essere chiaramente per molti la vittoria di una nostra nazionale di calcio, però tante vittorie, come abbiamo sentito, insomma, sono quelle che ci emozionano ultimamente. Grandi soddisfazioni ce le dà Sinner. 348 075 80 60.

Non me ne accorgo, la canzone di Marco Mengoni su Radio Subasio. Invece, se voi vi accorgete d'aver bisogno di una canzone specifica stamattina, proprio quella canzone che può darvi la carica giusta proprio per affrontare la giornata e chiudere forse, diciamo, al meglio questa settimana lavorativa, se per molti appunto si chiude proprio di venerdì, ecco, sceglietela, richiedetela adesso, perché tra poco c'è il voice box su Radio Subasio. Ci mandate un messaggio vocale, ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate, cosa volete sentire, e tra poco potreste essere proprio voi protagonisti. Vocali al 348 075 80 60.

0: La mia storia fra le dita, questa è stata una grande vittoria di Gianluca Grignani nel 1994, vittoria in tutti i sensi, perché veramente questa canzone rimane un successo, un classico della musica italiana. Oggi invece stiamo parlando di vittorie sportive, quella che in assoluto vi ha emozionato di più. Sono arrivati un sacco di messaggi, ne ascoltiamo ad esempio uno, eccolo qua.
1: Buongiorno a tutti i subasiani.
0: Buongiorno a te.
1: La gioia sportiva più bella è stata vedere quest'anno la nostra nazionale italiana di rugby battere l'Inghilterra.
0: Sì.
1: Una delle cose più belle e emozionanti a livello sportivo che abbia mai vissuto.
0: È vero.
1: Forza Azzurri, ciao Diego da Terni.
0: Ciao Diego, grazie a te, davvero Forza Azzurri. C'è ma Francesca da Firenze che dice: sono una pallavolista, gioisco di tutte le vittorie delle nostre nazionali, ma il momento che mi ha fatto emozionare di più è stato vedere Jacobs tagliare il traguardo in prima posizione alle Olimpiadi del 2020. E in effetti per Marcel Jacobs sono arrivati tantissimi messaggi, quindi è veramente un vanto del nostro sport, lui ci ha emozionato tanto. Poi qualcuno ci ha anche raccontato delle proprie vittorie, le proprie conquiste. Magari vi sentiamo più tardi. Intanto eccolo un altro vincitore di Sanremo e proprio della musica anche quest'anno, c'è Salda Vinci.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, mi piacerebbe tanto ascoltare te con me delle haha, perché alla veneranda età di 52 anni ho trovato l'amore e mi sento un adolescente. Grazie a tutti, buona giornata Chiara.

E beh, in effetti Chiara nel 1985, quando è uscita questa Take On Me degli Ha-Ha, era un'adolescente ed è tornata a sentirsi tale perché nel suo messaggio bellissimo che ci ha mandato ha detto: ho trovato l'amore alla veneranda età di 52 anni. Veneranda, Chiara, ma insomma no. Però ecco, nonostante la tua giovane età, ecco, questa è una canzone bellissima, il tuo messaggio bellissimo, e ci dai un bel messaggio perché dici: non è mai troppo tardi. Un bacio a te e a tutti coloro che hanno richiesto le canzoni stamattina, ma adesso è tempo di cantare. Eh sì, perché venerdì e su Radio Subasio ci divertiamo, ci sfoghiamo anche, perché insomma cantando, come si dice, ti passa qualsiasi cosa. E quindi, amici, aspettiamo le vostre performance. Avete una canzone che vi piace, che volete cantare stamattina, un pezzettino, e mi raccomando, messaggi vocali molto brevi, così riusciamo a mandarvi anche in onda. 348 075 80 60. Impegnatevi, divertitevi, così ci divertiamo insieme e cantate appunto magari il ritornello, il pezzo di una canzone del presente, del passato, che vi piace tanto, e fatecelo sentire. Tra poco vi metteremo in onda, come tutte le settimane arrivano i canterini del venerdì su Radio Subasio. Adesso canta lui, Rama, questo è un successo dell'estate 2026, si chiama Cabana.

0: mattina, mamma mia, vi siete sbizzarriti. Allora, bando alle ciance, come si diceva una volta, cantiamo subito.
1: Che passa da Gerusalemme e solo un miglio dalla luna, e sotto un cielo di milioni di stelle.
0: E vai.
1: Il cuore è perso in un pianeta lontano e gira intorno e cade giù.
0: Si riconosce?
1: Con archi di tristezza.
0: Ora sì.
1: Io muoio per te.
0: Che bella.
1: Io muoio per te.
2: Ciao, Radio Subasio, Massimiliano da Derdi.
0: Massimiliano, hai dato una versione molto personale. Bravo, bravo, bella interpretazione di questa canzone.
3: Besame.
0: Zan zan.
3: Besame mucho.
0: Vediamo come sale.
3: Come

0: Evviva!
1: Ciao Radio Subacqueo, sono Silvana da Nettuno.
0: Silvana, è stata anche un po' Radio Silvana in questo momento, perché la radio è vostra, soprattutto quando appunto siete i protagonisti. Brava, brava comunque. Chi c'è?

0: tu.
1: Bella.
0: Ciao Gianluca, Laura da Firenze. Ciao ciao.
1: Ciao Laura, brava. Poi ti sei misurata con Mina, quindi insomma, dai, te la sei cavata benissimo. Sentiamo un altro canterino o canterina. Che

0: stammi più vicino.
1: Se ci sto bene,
0: sì,
1: sarà perché ti amo.
0: Vai!
1: Emanuela da Bellocchio di Fano.
0: Emanuela,
1: ciao.
0: Che è diventata un po' la brunetta in questo momento dei ricchi e poveri.
2: Ma il cielo è blu sopra le nuvole. E non è poi così lontano. Dobbiamo arrampicarci e crescere.
0: Ma vedi un po'.
2: Senza il bisogno di nessuno.
0: I Pooh in romanesco.
2: Ciao Gianluca, un abbraccio da Ivano. A te e a tutta Subasio da Civitavecchia.
0: Ivano, grandissimo, simpaticissimo, grazie anche a te. Sentiamo chi c'è adesso.
1: Io domani glielo dico che non l'amo più.
0: Ma brava.
1: Gli confesso che al suo posto ora ci sei tu.
0: Complimenti.
1: Buongiorno Radio Subasio, un saluto da Tina da Napoli.
0: Ciao Tina, un bacio a te.
3: Mi sento una gitana per la strada.
0: Wow.
3: Le notti

0: Zan, zan, zan. Un saluto a tutti, Mary da Recanati. Ciao!
1: Mary, al tuo paese, appunto a Recanati, al mio paese, la bella canzone che hai cantato. Grazie ragazzi, veramente siete stati fantastici anche oggi. I Canterini tornano su Radio Subasio venerdì prossimo.

0: Un po' di rock and roll su Radio Subasio. Jerry Lee Lewis ci porta le breaking news di TGCom 24. Buongiorno, sono le 9.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale italiana, tra i più grandi e iconici difensori della storia. Era stato operato lo scorso anno per un nodulo polmonare. Il club rossonero scrive: è stato un esempio per tutti e uno dei respiri della nostra anima. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, lo annuncia il presidente USA Trump. Si tratta, spiega, di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura nel Medio Oriente. La conferma dell'intesa arriva anche dal movimento palestinese. Emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. 2000 migranti in una settimana hanno raggiunto la costa a nuoto dal vicino Marocco. Si rischia la crisi umanitaria, ha detto il primo ministro Sanchez, che oggi si recherà nell'enclave. Almeno 18 le persone annegate. Per gestire la situazione è inviato l'esercito. Ed è scontro tra Roma e Madrid. La premier Meloni valuta di sospendere gli accordi Schengen per difendere i confini. Il ministro Tajani: la scelta della Spagna di dare la cittadinanza a migliaia di irregolari è un pericolo per la sicurezza. L'esecutivo iberico convoca l'ambasciatore italiano. Tragedia nella notte nel carcere sassarese di Bancali, dove un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato a causa di un incendio divampato nella cella del reparto sanitario dell'istituto. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta. Ad appiccare il fuoco sarebbe stato lo stesso uomo. 5 agenti rimasti intossicati. Nonostante le critiche, la FIFA di Infantino annuncia di voler proseguire la sua consultazione su un piano di investimenti privato per il calcio. La UEFA minaccia di boicottare tutte le competizioni. Contraria ai fondi privati anche la Confederazione del Nord America, Centro America e Caraibi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martin Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano torna protagonista sull'Italia e sull'Europa, dove è iniziata la quarta severa ondata di calore dell'anno. Ci accompagnerà almeno fino all'8 di agosto con punte di 40-41 gradi la prossima settimana tra Emilia Romagna e Centro Sud. Oggi nel weekend massime fino a 38-39 gradi al nord tra Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Nel pomeriggio possibili temporali di calore sulle Alpi e in Piemonte. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

0: male davvero.
1: Pronti, sono le 9.05, un'altra oretta insieme, l'ultima di Tutti in Piedi di questo venerdì mattina. Dopo aver cantato con i canterini, lasciamo cantare Duran Duran adesso. 1984, The Wild Boys.

Altro grande successo di quest'estate, la canzone di Gabri Ponte con Jovanotti, DNA su Radio Subasio. Adesso invece torniamo indietro di due estati fa, potremmo cantare, perché andiamo al 2024, quando c'è stato questo tormentone che dovete individuare stamattina nel nostro gioco. Come sempre abbiamo mostrificato la canzone, vi facciamo sentire tra poco la clip, ma io vi do anche qualche aiuto, qualche indicazione per riuscire a indovinarla. Allora, è un duetto, si tratta appunto del duetto tra un rapper italiano e una cantautrice italiana, ma con doppia cittadinanza, perché lei ha anche quella brasiliana da parte di mamma, ecco. E insieme hanno scritto questa canzone, l'hanno scritta a tre mani in realtà, appunto perché l'hanno scritta loro due con Davide Petrella, cioè Tropico, canzone che appunto è diventata immediatamente un tormentone di quell'estate, che è sempre piacevole da riascoltare, anche perché mette insieme la bossa nova con la trap. Ecco, avete capito già di quale canzone sto parlando, dai, non avete bisogno di altre indicazioni, vi faccio sentire la clip. Se volete dare la soluzione, fatelo pure, giocate con noi, mandate un vocale in questo caso al 348 075 80 60, dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate, perché il più veloce verrà in diretta tra poco su Radio Subasio.

0: Bella Gemella, questa è la canzone di Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Noi andiamo a Iesi, in provincia di Ancona, dove c'è Silvana. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Silvana, che fai di bello a quest'ora a Iesi?

0: Allora, Bucatini alla Matriciana, wow, visto che io ho origini romane.
1: Ah, bene.
0: Sì, arista all'arancia, insomma, anche pesce, devo dire.
1: Anche pesce, dai, invece oggi qualcosa di più fresco che prepari?
0: E io oggi mangio feta e melone.
1: Ah, beh, quindi veramente un pranzo freddo, giustamente, con il clima che c'è, va bene. E il mare, invece?
0: Il mare adesso andrò domenica, vado a Senigallia perché è molto vicino qui da dove abito io, mm-hmm, però durante la settimana non vado, solo la domenica.
1: Solo la domenica, quando poi c'è il pienone, sì, in realtà, no?
0: Purtroppo sì, però il mio compagno è libero solo la domenica, quindi approfittiamo di quel giorno.
1: Ma va bene, poi un pezzettino di spiaggia magari un pochettino più libera, un pochettino più anche ariosa si trova sempre.
0: Sì, sì, poi basta un attimino, fa un tuffo, quindi passa tutto il caldo.
1: Giustamente. Senti, cara, allora è arrivato il momento di darci la soluzione. Magari a me piacerebbe, sì, che ce la cantassi anche un po', visto che è stato un tormentone.
0: Guarda, cantare è meglio di no, perché ti dico un piccolo aneddoto. Quando, sì, cantavo, che avevo il cagnolino, si copriva le orecchie.
1: Davvero?
0: Quindi è meglio che non canto.
1: Cioè lui con le zampe si copriva le orecchie se tu cantavi?
0: Sì, con le zampine davanti si copriva le orecchie, perché dice no, è meglio che non l'ascolto.
1: E poi faceva... proprio per dire aiuto.
0: Per fortuna no.
1: Quello non lo faceva. No, va bene, allora dai, fortuna, dicela a voce, così, senza cantare. Qual è la soluzione?
0: Allora. Sì, Sesso
1: e
0: Samba di
1: Gaia
0: e Tony F.
1: Sesso e Samba, avresti potuto dirlo anche un po' così. Sesso e Samba, Sesso e Samba. Allora, grazie Silvana, un bacio, buona giornata a te, buon mare domenica.
0: Grazie anche a voi.
1: Ciao, ciao, buona estate.
0: Ciao, buona giornata a tutti, ciao.
1: Eccoli, Tony F, Gaia su Radio Subasio. Ritorniamo indietro di due stati, Sesso e

0: Buon viaggio, la canzone di Cesare Cremonini su Radio Subasio. Sono le 9.40, buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina stiamo parlando delle vittorie sportive che vi hanno emozionato di più. Sono arrivati tanti messaggi, ognuno ha i propri ricordi, alcuni li condividiamo con voi.
1: Sarò anche vecchio, però nella mia mente rimarrà sempre scolpita la serata in cui il nostro telecronista continuava a gridare May, Cova e Antibo.
0: Grandi.
1: La tripletta sui 10.000 metri di atletica.
0: Indimenticabile.
1: Ciao Roberto da Udine.
0: Ciao Roberto, grazie per aver condiviso con noi il tuo messaggio.
2: Buongiorno Subasio, sono Federica da Roma.
0: Ciao Fede.
2: In assoluto le vittorie di entrambi i mondiali,
0: sì,
2: di pallavolo 2025. È stato incredibile, incredibile.
0: Eh beh, in effetti è una soddisfazione per l'Italia veramente unica. Poi c'è chi si è emozionato per se stesso, perché Monia per esempio ci scrive da Monte Giorgio: si è emozionata quando ha vinto un mese fa praticamente la medaglia europea dei campionati europei storici, medaglia d'argento tra l'altro, è di tiro con l'arco, e si è aggiudicata il titolo di vice campionessa europea appunto. Mamma mia, complimenti, ma che bravi ascoltatori che abbiamo.

0: Il volo di Zucchero su Radio Subasio è arrivato in volo.
1: È arrivato!
0: Come
1: è
0: il
1: arrivato.
0: Suo drone.
2: No, è vero, qui. Questa cosa è vero. Ognuno ha le sue passioni.
0: E tu c'hai questa. Stefano Pozzovivo,
2: eccoci.
0: Buongiorno.
2: In realtà, se uno potesse prendere un drone e andarsene in pensione, no, in pensione sì, va bene. Beh, sai che c'è questo fenomeno dei pensionati italiani, molti migrano.
0: Sì, è vero, per motivi fiscali e anche di altri motivi, insomma,
2: della vita da pensionati, sì. Perché in Italia si vive molto bene, ma magari con un trattamento pensionistico non straordinario in altri paesi si può ottenere di più, è certo. Inutile girarci intorno, il problema è quello lì. E allora io vorrei proprio mettere il dito nella piaga, perché tra un po' vi riferirò qual è la percentuale di quelli che una volta conquistata la guadagnata pensione decidono di spostarsi dal nostro paese, perché è un fenomeno che negli ultimi anni, negli ultimi due un po' meno, ma negli ultimi anni è andato in crescita costante. Intanto, se voi lo fareste, o magari l'avete già fatto perché ci ascoltate
0: dall'estero, chissà da dove, magari in riva al mare.
2: Ecco, beati loro, beati voi. Poi cosa vi spinge, cosa vi trattiene, e se è un trend che come paese andrebbe incentivato o combattuto, al contrario in che modo, e soprattutto se avete storie da raccontare per intanto condividere la vostra esperienza, ma far capire anche il senso e il motivo di una scelta che, insomma, dopo tanti anni vissuti nel proprio paese è anche una scelta di rottura non da poco.
0: Non si fa così a cuor leggero,
2: esattamente.
0: Insomma.
2: Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060.
0: Ecco, perché ci sono chiaramente tante ragioni, uno magari non vorrebbe lasciare il proprio paese, però a volte si sente un po' costretto.
2: Beh sì.
0: O magari lo fa con piacere.
2: Tu quando vai in pensione?
0: Ci vuole ancora un sacco di tempo. In negrita su Radio Subasio.
3: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma.

0: I ragazzi stanno bene e noi siamo felici, anche noi stiamo sempre bene quando ci siete voi. Allora vi aspetto lunedì mattina come sempre a partire dalle 7 tutti in piedi, o ci vediamo anche domani sera se siete dalle parti di Brugnato, Cinque Terre, quindi in Liguria. Veniteci a trovare all'outlet, appunto, perché avrete la possibilità di ascoltare i Mattia Bazar, quindi un appuntamento, un grande appuntamento con Radio Subasio Music Club Estate, il quarto di questa stagione. Vi aspettiamo, poi lo sentirete anche la settimana successiva in diretta, anzi insomma in differita qui su Radio Subasio. Da Gianluca Giurato è tutto, breaking news di TG Com 24, poi Pozzo, mancano 2 minuti alle 10, ciao!
1: Buongiorno da Mattia Venini. Il calcio italiano in lutto per la morte di Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera della nazionale, mancato stanotte all'età di 66 anni. L'annuncio del club rossonero: perso un battito del nostro cuore. Malato da tempo, nel suo palmarès 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 6 scudetti e il mondiale dell'82. L'annuncio di Trump nella notte: raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas, poi il ritiro di Israele, che verrà sostituito da una forza di stabilizzazione internazionale. L'intesa è stata confermata anche dai miliziani, ma le parti già frenano sull'applicazione. Emergenza migranti a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, presa d'assalto da migliaia di persone che a nuoto hanno varcato il confine con il Marocco. Almeno 18 vittime durante l'attraversamento. Il governo spagnolo ha mandato l'esercito. Roma valuta la sospensione dello spazio Schengen, ira di Madrid. A Messina il corpo di uno dei 6 dispersi è stato individuato sotto le macerie della palazzina crollata ieri. Continuano le ricerche degli altri 5, rallentate da un incendio che cova in una parte dell'edificio crollato. Un operaio rimasto ferito è stato dimesso, aperta un'inchiesta per disastro colposo. Tragedia nel carcere di Sassari, dove ieri sera un incendio ha investito il reparto ospedaliero della prigione. Un detenuto è morto carbonizzato nella sua cella, sarebbe stato lui ad appiccare le fiamme. 5 poliziotti sono stati portati in ospedale, leggermente ustionati e intossicati. Calcio: nonostante le minacce della UEFA di boicottare gli eventi intercontinentali, la FIFA ha annunciato di voler proseguire con la privatizzazione delle competizioni. Con l'organismo europeo protesta anche quello americano, la CONCACAF, che ha respinto anch'essa la proposta di Infantino. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Not a Marsigan.

Eccoci, buona mattina a tutti, buon venerdì numero 31 di luglio 2026. Cominciamo benissimo con Mango e la sua bella d'estate.

estate. Bella canzone, è una grande voce quella di Mango. Buongiorno, ben arrivati. Se lo avete fatto da poco, se invece ci state seguendo da più ore, continueremo sul e nello stesso solco, nessun problema. Anzi, di canzoni belle ce ne sono tantissime anche in questa nostra mattina. Più qualche spunto di riflessione, e quello non manca mai. Quest'oggi ha a che fare con la fine dell'attività lavorativa, chiamasi pensione, per chi la desidera da tanto tempo, poi a un certo punto arriva e poi cambia qualcosa o tutto addirittura, come dimostrano alcuni numeri importanti su un flusso migratorio che sta cambiando le regole del gioco, quello dei pensionati che al termine del loro ciclo lavorativo decidono di ritirarsi anche lontano dal loro paese natio, da quell'Italia che con la pensione o solo la pensione può diventare un problema, visto diciamo così gli emolumenti non sempre all'altezza della vita lavorativa. E allora che succede? Succede che sono stati tantissimi negli ultimi 20 anni i pensionati che hanno fatto questa scelta radicale, cioè di trasferirsi in paesi come Tunisia, Grecia, Albania, una pensione che in Italia permette di sopravvivere e all'estero invece si trasforma nella serenità di una vita dignitosa, grazie magari a tasse ridottissime e a un costo della vita significativamente più basso. Questa è la premessa per chiedervi se lo fareste o l'avete già fatto, siete tra quelli che ci ascoltano e siete tantissimi dall'estero, e poi che cosa vi spinge o cosa vi trattiene? È un trend che come paese andrebbe incentivato secondo voi o combattuto, e in che modo? Insomma, le vostre storie trovano ospitalità in questa nostra mattina, come sempre, se vi va, con la vostra voce al 348 075 8060. C'è anche oggi un primo buongiorno e va a Lorella che ci ascolta e ci saluta da Frosinone. Buongiorno a te Lorella e buon ascolto a tutti, anche con l'effervescenza di Elettra Lamborghini.

Pino Daniele, gente distratta, Radio Subasio, noi qui non ci distraiamo mai, riguardo a voi soprattutto. Beh, quando pensiamo a chi lascia l'Italia per studio o per lavoro, immaginiamo sempre i ventenni. Eppure, oggi c'è un altro flusso migratorio che sta cambiando le regole del gioco, quello dei pensionati. Ad oggi la percentuale di quelli che vivono in un paese straniero è del 22%. Non si tratta di pochi privilegiati in cerca della bella vita, sono persone che appena finita l'età lavorativa scelgono di rifiutare l'idea della morte sociale sulle panchine dei giardinetti, ma hanno il coraggio di fare le valigie, reinventarsi, imparare una nuova lingua e partire. Ovviamente non è

promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non

Un amore gassato, imprevedibile, come sono imprevedibili ed effervescenti tutti gli amori estivi, destinati forse a durare quasi mai per sempre. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Fast Car, Tracy Chapman, in questa nostra mattina fatta di tante belle note tra passato, presente proprio imminente e futuro. Beh, ci sono anche quelle di Elisa che nel 2022 presentò a Sanremo la dolcissima O Forse Sei Tu.

0: Grandi!
1: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Sal Da Vinci, è su Radio Subasio.

0: un senso Vasco Rossi. Quest'oggi ci occupiamo dei tanti connazionali che, superata la soglia della pensione, si sono trasferiti all'estero per tanti motivi. Naturalmente c'è la spinta fiscale per lasciare l'Italia in destinazione Tunisia, Grecia o Albania. Tra i pro e i contro, una situazione fiscale sicuramente diversa, la possibilità di vivere una vita dignitosa con la pensione, che in Italia verrebbe molto di meno. E poi ci sono i contro, come la nostalgia, la sanità privata, la fatica di stare lontani dagli affetti. Detto questo, vi ho chiesto oggi se lo fareste, lo avete già fatto, di trasferirvi. Cosa vi spinge e cosa vi trattiene? E poi se avete storie da condividere proprio sul tema di oggi. Come ogni giorno, al 348 075 8060.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

0: Meno di 3 minuti ci separano dalle 11, torna l'informazione su Subasio.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Il calcio italiano in lutto per la morte di Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera della nazionale, mancato stanotte all'età di 66 anni. L'annuncio del club rossonero, perso un battito del nostro cuore. Malato da tempo, nel suo palmarès 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 6 Scudetti e il Mondiale dell'82. Emergenza a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, presa d'assalto da migliaia di migranti che a nuoto hanno varcato il confine con il Marocco. Almeno 18 persone sono morte durante l'attraversamento. Il governo spagnolo stima 49.000 arrivi in 24 ore. Il premier Sanchez oggi sul posto. Roma valuta la sospensione dello spazio Schengen. L'annuncio di Trump nella notte, raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas, poi il ritiro di Israele, che verrà sostituito da una forza di stabilizzazione internazionale. L'intesa è stata confermata anche dai miliziani, ma le parti già frenano sull'applicazione. A Messina è stato individuato sotto le macerie il corpo di una delle 6 persone disperse ieri dopo il crollo di una palazzina. Continuano le ricerche degli altri 5, rallentate da un incendio che cova in una parte dell'edificio crollato. Un operaio rimasto ferito è stato dimesso dall'ospedale, aperta un'inchiesta per disastro colposo. Prosegue la quarta ondata di calore dell'estate, con temperature percepite fino a 44 gradi. Oggi 11 città da bollino rosso, domani saranno 19. Il Po è sempre più in sofferenza a causa della siccità. Il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza per crisi idrica. Calcio. Nonostante le minacce della UEFA di boicottare gli eventi intercontinentali, la FIFA ha annunciato di voler proseguire con la privatizzazione delle competizioni. Con l'organismo europeo protesta anche quello americano, la CONCACAF, anch'essa contraria al piano di Infantino. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 15 Parma La Spezia, code a tratti per 1 chilometro causa lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Lungo la 14 Bologna Ancona rallentamenti per un incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla 4 Milano Brescia segnalata una perdita di carico tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. Lungo la tangenziale nord di Milano per un incidente coda tra Sesto San Giovanni e Sesto San Giovanni Sud in direzione dell'allacciamento della tangenziale est di Milano. Sulla A26 Genova Gravellona Toce code per un veicolo in panne tra l'allacciamento A10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo segnalato un incendio prima dello svincolo Rosarno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: ascoltando.
1: Il classico che suoniamo in questa collection fu scritto da David Bowie per l'omonimo film diretto da Julian Temple. Era il 1986 e Absolute Beginners.

0: Quello che non ti ho detto, scusa Mimo, da Radio Subasio a parlare dei nostri connazionali che, raggiunta la pensione, decidono di trasferirsi all'estero per tanti motivi. Sicuramente c'è quello fiscale, poi il problema di un reddito che comunque all'estero in molti paesi permette di vivere più dignitosamente che in Italia. Insomma, una serie di considerazioni che ci hanno portato a chiedervi questa mattina se voi lo fareste di trasferirvi all'estero dopo la pensione, o magari l'avete già fatto. Cosa vi spinge o cosa vi trattiene, e poi se avete storie da condividere. Sentiamo dunque le vostre testimonianze e i vostri punti di vista.
1: Sono Beatrice da Briglia. Sì, questo è un argomento che ultimamente ricorre spesso in famiglia, anche perché mio marito l'anno prossimo andrà in pensione, quindi stiamo valutando, aspettiamo solo che i figli finiscano il loro percorso di studio, altri 2 o 3 anni, e poi forse valuteremo l'opzione di trasferirci all'estero, anche perché ci sono stati colleghi di mio marito che si sono trasferiti in Tunisia, effettivamente si trovano molto molto bene. L'unica cosa che mi frena, oltre ai figli, e il legame con i miei genitori che sono anziani. Magari appunto tra qualche anno valuteremo questa opzione.
0: E voi? 3480 75 80 60.

speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Due voci, due caratteri che si incrociarono solo nel 91 rispetto alla scomparsa di Claudio Villa. Buon compleanno Renato Zero e Claudio Villa per una canzone che è rimasta davvero un unicum. Questa è Radio Subasio. Questa mattina ci stiamo occupando dei pensionati che decidono, dopo una vita lavorativa e dopo aver guadagnato la gognata pensione, di trasferirsi all'estero. Dei motivi ne abbiamo accennato, sono quelli fiscali, di opportunità generale, ci sono ovviamente in ogni condizione i pro e i contro, e allora vi ho chiesto se lo fareste o l'avete addirittura già fatto. Cosa vi spinge e cosa invece vi trattiene? È un trend che come paese andrebbe incentivato o combattuto? In che modo? Avete storie da condividere?
1: Sono Sandro Valmontone, pienamente d'accordo con chi se ne va via dall'Italia per avere una vita più dignitosa una volta che va in pensione, perché con le tasse a questi livelli, la benzina che non fa altro che aumentare, una sanità pubblica inesistente, perché parliamoci chiaramente, se oggi come oggi non ti fai una polizza sulla salute, sulla vita, per lo Stato puoi morire tranquillamente, quindi perché no? Probabilmente è una cosa che a fine pensione, quando andrò in pensione, farò anche io. Sì, mi può dispiacere allontanarmi dai miei nipoti, però con i mezzi, gli aerei, altre cose ci si può vedere comunque.
0: Insomma, le distanze si possono sempre abbattere.
2: Io volevo fare una piccola riflessione. Sono un imprenditore e ho un'attività qua in Italia. Con le mie tasse ovviamente pago le pensioni di queste persone. E andando a vivere all'estero, per lo Stato italiano alla fine sono solo un debito, perché percepisco una pensione del tutto dovuta, ma non spendo una pensione in Italia, non generano quindi economia. È normale che andando avanti nel tempo quindi la situazione sarà sempre peggiore e le tasse, la pressione fiscale è sempre più alta, perché le entrate saranno sempre inferiori rispetto alle uscite. Luca da Bergamo.
0: L'osservazione di Luca ha una ragion d'essere, perché effettivamente quei redditi vengono sottratti al circuito economico nazionale. E secondo voi 348 075 8060.

0: Kenny Loggins, Footloose, cos'era? L'84, giù di lì. Mi piace giocare con gli anni e la musica e tornare indietro e viaggiare come con una macchina del tempo. Oggi ci stiamo occupando di quei connazionali che, raggiunta la soglia della pensione, decidono di svernare, direbbe qualcuno, all'estero per tanti motivi. In primis quello fiscale e poi di reddito, perché con un certo tipo di pensione diventa difficile portare avanti una vita dignitosa nel nostro paese. È inutile girarci intorno. Come non ci state girando intorno voi, che siete molto diretti nel raccontarci se lo fareste o addirittura lo avete già fatto, e io vi ho chiesto anche se avete storie da condividere in tal senso.
1: Io dico la verità, non so come si vive in Croazia con la mia pensione, sono già pensionata. Comunque mi informerò dei miei amici croati. Tempo ancora 2 anni e lì, se possibile, finirò i miei giorni, e lo faccio per me, solo per me. E tramite app vi porterò con me, e nei miei sogni potrei invitarvi a conoscere questo angolo della Dalmazia. Dio lo voglia, è ciò che desidero veramente. Tornerei in Italia solo una volta all'anno, a novembre. E questo luogo, magico per me, si trova oltre Dubrovnik, l'antica Ragusa, dove la libertà non si vende per tutto l'oro del mondo. Questo è comunque il mio desiderio e spero di poterlo realizzare. Antonia da Ravenna.
0: Beh, in bocca al lupo, Antonia.
2: Enzo da Montecatini Terme, e anch'io e la mia compagna abbiamo deciso che un domani, quando andremo in pensione, ci piacerebbe andare a vivere alle Canarie, anche perché la situazione è molto meglio, sia fiscale che sanitaria, e si vive molto meglio lì rispetto all'Italia dopo una vita lavorativa.
0: La comunità italiana presente alle Canarie è davvero folta, anzi sono in molti che spesso ci scrivono da quelle isole dove si sono trasferiti proprio a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile.
3: Sono Piero, io ho 13 anni che faccio la vita, 6 mesi in Italia e 6 mesi all'estero. Sto bene, però non vedo l'ora di tornare a casa. Casa mia è qua. Non farei mai niente per stare tutta la vita all'estero, non mi interessa proprio. Casa mia, gli affetti, gli amici, non si dimentica mai, non si dimentica. Sta bene solo a casa. Poi dopo, per lavoro, per cosa, ci giro, vado, sto via mesi, però devo tornare a casa. La piada e la tagliatella sono a casa.
0: Si sente profumo di Romagna in queste parole. E voi? 3480 75 8060.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: sia lo stesso Luca Carboni in questa nostra mattina in cui si è accesa la discussione, devo dire, tra i nostri ascoltatori, perché questo è un tema, insomma, un nervo scoperto di chi si appropinqua, si avvicina all'età della pensione, con qualche incognita sul fatto che il reddito che andrà a percepire basterà a condurre un'esistenza dignitosa. Perché sempre lì torniamo: chi decide di tagliare diciamo così, i cavi, i collegamenti con il proprio paese per andare a vivere all'estero, lo fa in forza di alcune necessità importanti. Allora vi ho chiesto se voi andreste all'estero una volta pensionati, magari lo avete già fatto, che cosa vi spinge o che cosa vi trattiene, e poi se avete storie da condividere un po' in tutte le direzioni rispetto al tema che abbiamo deciso di affrontare con voi oggi. Allora, un ultimo giro di punti di vista ed esperienze.
1: No, assolutamente no, sono italiano, mi piace vivere in Italia, anche se molte cose non vanno bene. Sono già in pensione da 4 anni, ma continuo a lavorare, perché con la pensione, grazie alla maledetta Fornero e la sua riforma, prendo una pensione bassissima, cioè pari a 1250 euro al mese, quindi non ci faccio niente. Invece prima della riforma sarei andato in pensione con 2000 euro al mese, però continuo a lavorare, grazie a Dio sto bene, perché adesso faccio un lavoro che mi piace, perché ho cambiato, devo aiutare ancora mia figlia che sta studiando, cerco di tirare avanti così, ma in Italia.
0: E il nostro ascoltatore ci dà conto di situazioni analoghe che ci sono state raccontate anche da altri ascoltatori.
2: Sono un artigiano pensionato, autotrasportatore, che mi tocca continuare a lavorare, perché la misera pensione che mi danno non riesco a arrivare alla fine del mese. Fanno bene quelli che vanno all'estero, perché se voi pensate, lavoriamo 43 anni per andare in pensione, veniamo tartassati dalle tasse, poi quando ti arriva la pensione cosa succede? Te la ritassano un'altra volta, non gli è bastate le tasse che hai pagato nei 43 anni. E se vai all'estero, lo Stato è obbligato a darti la pensione intera, e dove vai all'estero? Con le trattenute delle tasse tu ci paghi l'affitto e ci paghi le spese, luce, acqua e gas. Maurizio da Forlì.
0: Il nostro ascoltatore di Forlì richiamava uno dei motivi che abbiamo addotto all'inizio per trasferirsi all'estero subito dopo il traguardo della pensione.
3: Rispondendo a Luca, quell'imprenditore che ha perfettamente ragione, però va fatta una considerazione secondo me brevissima. Noi quando prendiamo la pensione ce la siamo costruita con tutti i fior di contributi che abbiamo dato mese e mese in busta paga, che praticamente equivalevano all'importo del netto. Quindi una volta che arriva la pensione, siccome sono tutti i contributi che abbiamo già versato, non dovrebbe essere tassata, semplicemente perché le tasse le abbiamo già abbondantemente pagate. Irene da Firenze.
0: E questa oggi chiudo con uno di voi, anzi con Luigi di Pisa, che mi ha mandato questa considerazione che è anche un po' una freddura. La domanda non è a che età voglio andare in pensione, è a quale reddito.

0: Ride Like the Wind, Christopher Cross ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Quello che arriva è quello delle 12 in punto.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, morto stanotte a 66 anni. Malato da tempo, l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Nel suo palmarès, 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 6 Scudetti e il Mondiale dell'82. Il ricordo di tutto il mondo del calcio e delle istituzioni. Prosegue senza sosta il flusso di migranti dal Marocco verso l'ex clave spagnola di Ceuta. 49.000 arrivi nelle ultime 24 ore. Si contano anche 18 morti in mare. L'Italia valuta la sospensione dello spazio Schengen, mentre la Francia rafforzerà i controlli alle frontiere con la Spagna. L'annuncio di Trump nella notte: raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas. Poi il ritiro di Israele, che verrà sostituito da una forza di stabilizzazione internazionale. L'intesa è stata confermata anche dai miliziani. La firma ufficiale, forse settimana prossima in Egitto. Nel frattempo l'Arabia Saudita starebbe preparando una grande offensiva militare contro i ribelli yemeniti Houthi, lo scrive la testata britannica Guardian. L'attacco verrebbe compiuto sia via terra sia via mare, con Riyadh che starebbe cercando di organizzare una coalizione navale per proteggere il traffico marittimo nel Mar Rosso. Individuato dai vigili del fuoco il corpo di una delle 6 persone disperse in seguito al crollo di una palazzina avvenuto ieri a Messina. Sotto le macerie si cercano altre 5 persone. Ancora non appurate le cause del disastro, su cui la procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Secondo weekend di esodo estivo, previsto un sabato da bollino nero sulle autostrade. Secondo ANAS saranno 26 milioni le persone in viaggio nel fine settimana. Per agevolare la circolazione, la società ha sospeso l'83% dei cantieri. In vigore da oggi pomeriggio il divieto di transito dei veicoli pesanti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano si rafforza sull'Italia e sull'Europa, alimentando la quarta severa ondata di calore dell'anno. Le temperature raggiungeranno i 40-41 gradi la prossima settimana tra Emilia Romagna e Centro Sud. Oggi punte di 38-39 gradi al nord tra Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Nel pomeriggio possibili temporali di calore sulle Alpi e in Piemonte. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.

Questa canzone, pubblicata nel 1984, complice anche poi una successiva pellicola, è diventata l'inno di chi un esame deve sostenerlo e passa la notte in bianco. Antonio

capolavoro Radio Subasio. Siamo entrati nell'ultima ora insieme di questa porzione di mattina, che è anche venerdì, l'ultimo giorno del mese di luglio 2026, numero 31. Ne abbiamo di note da farvi ascoltare, molte legate all'estate, come è giusto che sia, per esempio quelle di Baby K.

basti mai Lucio Dalla in questa nostra mattina in cui insomma ci siamo come sempre riempiti di belle note e continueremo a farlo per tutto il giorno, ma anche e soprattutto almeno fino alla fine dell'ora per quanto mi riguarda, almeno di questo mi occupo io. Ma in questo preciso momento invece è arrivata l'ora dei saluti arretrati, questa parentesi pretestuosa, un pretesto bello e buono per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Anna che ci ascolta e ci saluta da Terni, Mary che ci ascolta e ci saluta da Ascoli Piceno e Franco, nuovo ascoltatore, che ci ascolta e ci saluta da Trieste. Buon ascolto a tutti, anche con Francesco Gabbani.

È tempo ancora di fresche proposte musicali, in questo caso, beh, insomma, al sapore di lime, come racconta Stefano Pitasi in questa La

Brick Lighthouse Family, poco da dire su questo successo che risale al 1997, invece molto da dire sull'ora che vi attende, a partire dalle 13 naturalmente, la pausa pranzo, l'ora che tradizionalmente introduce al nostro pomeriggio, fatta proprio per accompagnarvi durante un pasto veloce, uno snack oppure un pranzo luculliano, comunque sia una pausa per riprendere fiato e ragionare come sempre su un tema che sveleremo proprio a breve. Intanto vi regalo anche Fulminacci.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: destini, Tiro Mancino, mi offri un caffè?
1: Guarda, molto volentieri, caro Pozzo. Oggi offro io, domani offri tu.
0: No, io devo svelare quest'arcano, perché Manuel Saracca ha intrattiene questo simpatico rapporto con un suo collega, nostro collega.
1: Sì.
0: Con cui si promettono i cornetti a vicenda.
1: Caro, no,
0: diciamola sta cosa.
1: È vero.
0: Chi paga, chi offre di più?
1: Allora, oggi offro io, magari domani offri tu, perché noi siamo colleghi, siamo amici. Però c'è un nuovo studio, caro Pozzo, che sostiene che quando invece c'è una relazione di gerarchia, quindi c'è magari un nostro capo,
0: quindi il capo ufficio e il sottoposto,
1: esatto, ci si aspetta che a pagare sia sempre l'ultimo che ha pagato la volta precedente.
0: Quindi, indipendentemente dal posizionamento gerarchico,
1: esatto,
0: se hai pagato il capo ufficio, pagherà sempre il capo ufficio.
1: Esattamente, è una dinamica psicologica bizzarra.
0: Ma è interessante questa storia.
1: Ci sono due motivi in particolare di cui parleremo più tardi, però intanto vorrei chiedere ai nostri amici come se la cavano con la questione, cioè sì, chi offre, offrite voi, offrono gli altri.
0: Poi ci sono quelli che a Roma chiamano il Macarena, perché si toccano, come nella famosa coreografia,
1: non trovando il portafoglio, casualmente. Succede.
0: Ragazzi, ma ci sta, voglio dire. Poi dal caffè, se te lo offrono, almeno capisci tante cose, eh?
1: Tantissimo.
0: Perché in Italia il caffè è un momento conviviale, un po' come tanti altri, come può essere un pranzo, una cena. Andiamo a prendere il caffè, può risolvere tante dinamiche. Oppure
1: dai,
0: per niente. Beh, il numero, please.
1: 348 075 80 60. Aspetti i vostri messaggi.

0: Let her go.
1: Passenger, arrivano i saluti dal Bozzo che vi lascia in ottima compagnia con Manuel Saracca, pronto ad accompagnarvi nella prima parte del nostro pomeriggio. L'augurio ovviamente è anche quello di un sereno weekend con il nostro sottofondo musicale. E ora la linea passa prima però alla redazione per un nuovo aggiornamento, quello delle 13, e come sempre fate i bravi.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Mondo del calcio in lutto per la morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan e della nazionale si è spenta nella notte a 66 anni. L'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Nel suo palmarès 3 Champions League, 6 scudetti, 2 coppe intercontinentali e il Mondiale 82. Il premier spagnolo Sanchez contestato all'arrivo nell'exclave di Ceuta in Nord Africa mentre continua il flusso incontrollato di migranti. 49.000 in 24 ore, 24 i morti in mare. L'Italia valuta la sospensione di Schengen, d'accordo anche la Finlandia. La Francia rafforza i controlli alle frontiere. In bilico il futuro di Gaza dopo l'annuncio di Trump sull'accordo mediato dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il successivo ritiro di Israele dalla striscia. I miliziani confermano a breve un vertice dei negoziatori in Egitto, ma Tel Aviv frena e torna a bombardare Gaza City. A Messina è identificato il corpo recuperato dai vigili del fuoco tra le macerie della palazzina crollata ieri. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone. Ancora 5 i dispersi. Continuano le ricerche. La procura indaga sulle cause del disastro e apre un fascicolo a carico di ignoti. Con l'esaurimento del PNRR nel 2027 il sud del nostro paese vedrà dimezzare le proprie stime di crescita. Lo stima Svimez che segnala come nel 2026 il mezzogiorno abbia toccato il picco di investimenti segnando una crescita del più 0,8%. Al centro-nord le stime si fermano invece al più 0,7%. Si apre il secondo weekend di esodo estivo sulle autostrade, previsto bollino nero. ANAS stima 26 milioni di veicoli in viaggio. Per agevolare la circolazione, fino a settembre sospeso l'83% dei cantieri. Da oggi pomeriggio divieto di transito per i mezzi pesanti. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 4 verso Torino, coda tra Monza e Milano Est per traffico congestionato. Sulla 1 in direzione di Napoli, 4 km di incolonnamenti tra Incisa Reggello e Arezzo per un incidente. Sulla 7 verso Milano, rallentamenti di 1 km tra Isola del Cantone, Vignola e Borbera per lavori. Sulla A13, viaggiando in direzione di Bologna, 2 km di rallentamenti tra Altedo e Bologna Arcoveggio per un veicolo in avaria. Lungo la 14 verso Bologna un incidente causa 4 km di coda tra Faenza e il Labivio, A14 diramazione di Ravenna. Infine lungo la strada statale 7 via Appia segnalati materiali dispersi all'incrocio a Tripalda Nord. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Aero.
1: Le 13 e 4 minuti, buon pomeriggio, buon pranzo a tutti gli amici di Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca e vi regalo una perla dal 1985, Dire Straits, Walk of Life.

così per stare sereni e spensierati Dire Straits su Radio Subasio, ma certo diamo il via alla nostra pausa pranzo e soprattutto sentite come suona bene questa parola venerdì, ci siamo, dai, lo dico soprattutto per chi è al lavoro e sogna il weekend per potersi concedere un po' di mare oppure un po' di divano e aria condizionata, che insomma in questi tempi mi pare comunque una bellissima vacanza. Dai, noi ci teniamo compagnia fino alle 17, anche oggi dal menù posso offrirvi un'oretta di jukebox in cui voi scegliete le canzoni, una nuova sfida giocando insieme a Katia Giuliani e poi fra poco il nostro scambio di idee consueto. Senza bisogno di scegliere, è tutto per voi. Prima però un tuffo nella costiera amalfitana.

Da rappresentante di lista su Radio Subasio, offrire un caffè ad un amico è un conto, offrirlo al capo è un altro. Oggi si parla di generosità e di un meccanismo psicologico interessante che scatta quando si tratta di ricambiare gesti altruistici. Infatti, secondo uno studio recente, il modo di ricambiare la generosità cambia drasticamente in base al tipo di legame che abbiamo con l'altro. In sostanza, nelle relazioni tra pari, come quelle tra amici o coinquilini, domina il principio della reciprocità, quindi il meccanismo è basato sull'alternanza, per cui se oggi una persona offre il caffè, la volta successiva la offre l'altra. Al contrario, invece, nelle relazioni diciamo gerarchiche, cosiddette asimmetriche, come nel rapporto tra capo e dipendente, tra professore e studente, scatta la logica del precedente, cioè diamo quasi per scontato che a pagare sia sempre la stessa persona che lo ha fatto la prima volta, indipendentemente da quale sia la sua posizione in questa gerarchia relazionale. Ma come mai succede? Ci sono due ragioni principali. Da un lato, dicono gli studiosi, seguire un precedente fisso semplifica l'interazione sociale, quindi si evitano dubbi, incomprensioni. Dall'altro, la ripetizione dello stesso gesto serve proprio a riaffermare la dinamica della relazione gerarchica stessa. Ora, intanto vi chiedo se vi ritrovate un po' in questo e poi, allargando un po' il discorso, vi chiedo, voi state attenti a questa alternanza di chi offre quando ci si vede al bar con gli amici? Ci fate caso oppure no? E in generale come gestite quelle situazioni in cui magari si accumulano i conti in sospeso, senza rovinare i rapporti ovviamente? 348 075 80 60, ne parliamo come sempre su Radio Subasio. Ora, Olivia Dean.

0: Claudio Baglioni, buon viaggio della vita. Nel pomeriggio di Radio Subasio si parla di gesti quotidiani, di generosità, offrire il caffè agli amici, al capo, insomma ai conoscenti. Vi chiedevo se siete di quelli attenti a chi ha offerto l'ultima volta oppure non ci fate caso e magari offrite frequentemente voi. Al 348 075 80 60, iniziamo ad ascoltare i vostri messaggi.
1: Ciao Subasio, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, io sono di quelli che mi piace offrire il caffè o comunque una bibita quando siamo in compagnia con amici.
0: Ok.
1: Certo, se siamo in 10 è un po' problematica,
0: certo.
1: Ma se siamo in 2 o anche in 3 mi fa piacere offrire.
0: Mm-hmm.
1: Io ho un distributore di carburante, quando mi viene anche il cliente abitué, io dico vieni ti offro un caffè. Ma poi ovviamente lui la volta dopo mi contraccambia, però ecco, mi fa piacere, sono di quelli che non mi tira indietro. Ciao Lorenzo da Firenze.
0: Quindi ok, non è un problema, non stai lì insomma a contare quanti caffè ha offerto il tuo amico la volta precedente o hai offerto tu, però ecco, dai in qualche modo per scontato che ci sia questa alternanza. Invece c'è chi non ci pensa proprio. 348 075 80 60, aspetto ancora i vostri messaggi.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: al 2000 nella pausa pranzo di Radio Subasio. Chissà quanti di voi in questa pausa pranzo appunto hanno offerto magari un caffè ad un amico, a un collega. Stiamo parlando proprio di questi piccoli gesti di generosità quotidiani. Vi chiedevo se siete di quelli attenti a chi ha offerto l'ultima volta per cercare una sorta di alternanza, oppure se non ci pensate proprio e siete di quelli che invece preferiscono offrire. Sentiamo altre idee.
1: Ciao Subasio, sono Pasquale dalla provincia di Ancona.
0: Ciao.
1: A me piace pagare da bere quando sono in compagnia qualche amico, qualcuno così, però quando c'è il discorso che mi vengono davanti, no pago io, mi faccio convincere molto velocemente.
0: Ah, ecco.
1: Ciao a tutti.
0: Beh, onesto, dai.
2: Ciao Subasio, Anna da Milano. Ciao. Io ho risolto il problema con un'amica che vedo regolarmente, ci siamo fatti un account condiviso e quindi pago io, paghi tu, pago io, paghi tu, vediamo chi è in debito e ce la gestiamo così da anni. Certo. E funziona benissimo. Ciao.
0: Vedi, interessante, una sorta di piccola cassa comune con gli amici, questa è una cosa da valutare, eh? 348 075 80 60, fra poco ascoltiamo gli altri messaggi.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Adelante, adelante, Francesco De Gregori su Radio Subasio. Adelante a chi deve pagare, direi. Chi offre il caffè al bar? Fra amici, una volta faccio io, una volta fai tu. C'è però chi tiene molto attentamente i conti, chi non ci pensa mai, chi invece, braccino corto, ci fosse una volta che mette mano al portafoglio. Vi chiedevo voi di quale team siete. Al 348 075 80 60. Sentiamo gli ultimi messaggi.
1: Ciao Radio Subasio, sono Cristina. A Ciao. Me piace offrire. Non importa quanti amici siamo, però una bevuta
0: ci sta.
1: Perché no? Sì, mi fa piacere offrire agli amici. Ciao Radio Subasio.
0: Quindi offri senza troppi pensieri.
2: È un discorso, credo, blasonato in tutto il mondo. Ci sono gli sciacalli che stanno sempre lì ad aspettare che qualcuno gli paghi il caffè. E ci stanno le persone che sono orgogliose di pagarglielo e di stare al gioco pur di prendere un saluto.
0: Gli sciacalli che aspettano sempre.
3: Buon pomeriggio, sono Raffaele da Gallicano in provincia di Lucca. Ciao, sono Raff. Un autista e spesso d'estate ci capita di andare in trasferta in altri comuni. Sì. Di solito quando capita siamo quasi sempre i soliti e c'è chi prende la propria macchina, gli altri offrono la colazione, soprattutto quando si va via la mattina presto. E quindi si fa turno. Vi voglio bene, siete fantastici. Ciao ragazzi.
0: Quindi vi alternate spontaneamente senza stare lì troppo a ragionare.
4: Insomma. Ciao Manuel, Eleonora da Biglia.
0: Ciao Ele.
4: Allora guarda, io lavoro in un bar e quindi quando c'è questa tira e molla, non pago io, non paghi tu, non pago io, non paghi tu, io faccio guardate, guarda, senza che mettete a discutere, faccio prima pagare tutti e due, il resto mangia. Quindi
0: ma grande.
4: Diciamo che faccio da piacere a tutti quanti.
0: Giustamente.
4: Ciao e grazie per la compagnia.
0: Ma tu sei un genio, grazie a te, grazie a te. Sì, dai, sono di quelle cose che basterebbe risolvere con un po' di buon senso, insomma. Grazie mille per i vostri tanti messaggi, è sempre un piacere scambiare con voi opinioni su Radio Subasio.

0: Glicine e Noemi su Radio Subasio, al momento delle breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Un attacco alla sovranità della Spagna, mafie e trafficanti leggono a proprio piacimento le sentenze della Corte Suprema. Così il premier spagnolo Sánchez a Ceuta, dove non si arresta il flusso di migranti in arrivo a nuoto. 60.000 in 24 ore, 24 i morti, von der Leyen. I rimpatri siano rapidi. Italia e Finlandia chiedono la sospensione di Schengen. Trump annuncia raggiunto un accordo storico per il completo disarmo di Hamas, a mediare l'intesa al Board of Peace dopo mesi di negoziati. La milizia palestinese conferma, al termine del processo Israele lascerà la striscia, ma Tel Aviv prende tempo e torna a bombardare Gaza City. A luglio l'inflazione annua dell'area euro sale del 2,9%, più 0,2% rispetto a giugno, lo comunica Eurostat nelle sue stime preliminari. In Italia l'Istat segnala invece una lieve flessione dei prezzi al consumo, più 2,8% rispetto a un anno fa, in calo dello 0,2 rispetto al mese precedente. L'Italia nella morsa del caldo torrido, oggi 11 città da bollino rosso, domenica saranno 23, temperature percepite fino a 44 gradi, soffrono i fiumi, in particolare il Po, nel bacino è allarme siccità, a Cremona le acque al minimo storico, ieri sera erano a 8,59 m sotto lo zero idrometrico. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei dispersi tra le macerie della palazzina crollata ieri, si tratterebbe dell'imprenditore Carmelo Leone. Ancora 5 le persone che mancano all'appello. La procura apre un fascicolo a carico di ignoti. Addio a Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della nazionale, morto nella notte a 66 anni. Nella sua carriera aveva vinto 6 scudetti, 3 Champions, 2 coppe intercontinentali e il Mondiale 82. In lutto la formazione rossonera che, aperti in Australia, si stringe in cerchio attorno alla maglia numero 6. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sul tratto abruzzese della A14 troviamo code per incidente tra Pescara Ovest e Chieti e Pescara Sud Francavilla per chi è diretto verso Bari. Al nord Italia lavori sono segnalati lungo la A27, la Mestre Belluno all'altezza dello svincolo Fadalto, lago di Santa Croce per chi è diretto a Venezia. Sulla A2 la Salerno Reggio Calabria, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Cosenza e area di servizio Rogliano per chi è diretto verso lo svincolo raccordo Reggio Calabria. Ricordiamo in chiusura che lungo la rete ANAS per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino nero domani mattina, sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: www.radioticino.it.
1: Le 14 e 4 minuti, ancora un buon pomeriggio da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, nuova ora che riparte, e sì, questa è davvero una perla dal 1986, Eros Ramazzotti, Un cuore con le ali.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Valor da nostalgia, Olly, su Radio Subasio. E dopo mesi intensi di concerti, eventi, successi, anche Olly si è preso qualche giorno di vacanza ed ha scelto la Sardegna. Proprio qualche giorno fa abbiamo visto sui social gli scatti di una serata con gli amici fra i locali della Costa Smeralda a fare karaoke e rilassarsi. Mi pare giusto. Buona estate anche a lui. Chissà se al karaoke ha cantato anche Partenope.

0: tua ragazza sempre Irene Grandi su Radio Subasio. Sono passati 26 anni da questo grande successo, Sanremo 2000, un bel secondo posto che cantiamo ancora oggi, sicuramente uno dei più rappresentativi del pop italiano di questi anni, primi anni 2000, insomma, che ci mancano un po', o no? Dai, una buona estate a tutti voi su Radio Subasio, anche con Giselle.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: realizzazione consapevole.
1: 14:30 in punto, ancora un buon venerdì, buona estate in compagnia di Radio Subasio. Beh, lui è uno dei campioni di questa estate e non solo, grande amico di Radio Subasio. Salda Vinci, poesia.

Killers Human su Radio Subasio. Ancora una buona estate a tutti voi, un'estate in cui anche i giovani della musica italiana, devo dire, si stanno dando da fare. Samurai J, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, non solo ha conquistato tutti con il suo ritmo che ci ha accompagnato per tanto tempo con Ossessione, ma ha deciso di tornare in grande stile con Flamenco Paranoia. Eccolo qui.

Nemmeno credo, c'è anche Ligabue nel pomeriggio di Radio Subasio e come ben sapete sta per iniziare il jukebox, un'ora di musica tutta scelta da voi. Basta inviare un vocale o un messaggio al 348 075 80 60 con la vostra richiesta, oppure se volete utilizzare anche l'app di Radio Subasio potete appunto farlo senza problemi, senza pensieri, anche perché la scelta della canzone è tutta vostra, che sia un brano che volete riascoltare perché vi risuona o perché volete dedicarlo a qualcuno, va benissimo. 348 075 80 60, fra poco dalle 15 alle 16 la musica di Radio Subasio è nelle vostre mani. Subito invece ritroviamo insieme a Bruno Mars la sua I Just Might, eccolo qui.

0: R.E.M. Shiny Happy People su Radio Subasio, al momento dell'informazione con le breaking news di TGCOM 24, manca un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governatore di Ceuta stima che i migranti arrivati via mare nelle ultime 24 ore siano 60.000, ma Madrid ne conteggia 50.000, 34 i morti. Il premier spagnolo Sanchez attacca, i trafficanti leggono a proprio piacimento le sentenze della Corte Suprema. Il Ministero dell'Interno cerca di rassicurare in 25.000 già rientrati in Marocco. Si terranno martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni, storica bandiera di Milan e nazionale. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. Tutto il mondo del calcio in lutto. Una donna ultra ottantenne è stata uccisa a coltellate dal figlio nella sua abitazione di Verona. L'uomo, 52 anni, è stato fermato dalla polizia. La vittima, si apprende, era affetta da una malattia degenerativa. I vicini raccontano di aver sentito delle urla prima dell'arrivo degli agenti. È dell'imprenditore Carmelo Leone il corpo recuperato dai vigili del fuoco tra le macerie della palazzina crollata ieri a Messina. Si cercano ancora 5 dispersi mentre sono in corso indagini sulla causa del disastro. La procura apre un fascicolo contro ignoti. A luglio cala lievemente l'inflazione in Italia, meno 0,2% rispetto a giugno, lo comunica l'Istat. Su base annua i prezzi al consumo segnano comunque un aumento del 2,8% in linea con il resto dell'area euro. L'Italia entra nel picco della nuova ondata di calore, oggi 11 città da bollino rosso, domani 19, domenica 23, temperature percepite fino a 44 gradi e con il caldo preoccupa anche la siccità, specie nel bacino del Po. A Cremona il fiume tocca i minimi storici, 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Yeah. Vale davvero.
1: Le 15:03, ancora un buon pomeriggio su Radio Subasio. Inizia ufficialmente il nostro Jukebox, lo spazio tutto per voi che fino alle 16 vi dà la possibilità di scegliere le canzoni da ascoltare in onda. Quindi se avete un brano che in questo momento volete riascoltare, volete dedicare a qualcuno, beh, è l'occasione perfetta. Basta un messaggio, un vocale al 348-075-8060 indicando il titolo, l'artista, il vostro nome, la vostra provenienza e cerchiamo di accontentarvi. C'è il messaggio di Francesca che dice: la prima volta in 48 anni che scrivo ad una radio. Bene, fatto bene a scegliere Subasio, che insieme a Luca, Federico e Greta dalla provincia di Milano sono in viaggio per le vacanze estive direzione Salento, vogliono ascoltare Mediterraneo di Mango. Eccovi accontentati.

0: Mediterraneo Mango, che bello averlo riascoltato nel pomeriggio di Radio Subasio. Questo è il Jukebox, il momento in cui siete voi a scegliere le canzoni da ascoltare in onda. Basta inserire la monetina virtuale, come dico sempre, e poter appunto selezionare un brano che avete voglia di riascoltare o dedicare. Siete già in tantissimi, sentiamo chi ha scelto la prossima canzone.
1: Ciao Radio Subasio, sono Claudia.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare la canzone Atlantide di Sara Toscano, uh-huh, e dedicarla con tanto affetto alla mia adorata, straadorata nipotina Maria Elena e mia figlia Elisa. Stiamo andando al mare a Senigallia per passare un pomeriggio in spensieratezza. E viva l'estate!

0: Sara Toscano c'è anche lei ad impreziosire il pomeriggio di Radio Subasio nel jukebox al 348 075 80 60. Avete la possibilità adesso di scegliere voi una canzone da ascoltare in onda. Il timone di Radio Subasio è tutto vostro, in tantissimi state inviando i vostri messaggi e devo dire che c'è un messaggio che mi ha colpito, voglio un attimo ascoltarlo.
1: Ciao a tutti, sono Nicole e volevo salutare
0: Ciao, Nicole.
1: Daniel e Alex che sono nell'altro furgone a
0: sì.
1: guidare e volevo ringraziarli per avermi fregato anche oggi e portato a lavorare a Vignanello anche oggi, che era il mio giorno libero.
0: Ma come si sono permessi? Male, male, molto male. Beh, dovrai trovare un modo per vendicarti, eh. Intanto saluto anche Cinzia che ci manda il suo messaggio e vorrebbe ascoltare e dedicare a tutti i suoi colleghi la canzone Berlino di Ernia. Eccolo qui.

0: più.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Radio Subasio.
4: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Roberta D'Assisi. Potrei ascoltare nel jukebox di oggi i migliori anni di Renato Zero? E spero che siano per tutti i migliori anni della nostra vita. Un abbraccione, Radio Subasio.

I migliori anni della nostra vita, Renato Zero, un messaggio bellissimo da portare con noi nel pomeriggio di Radio Subasio. Ancora un saluto a tutti gli amici che stanno partecipando al jukebox, come sempre numerosissimi, al 348 075 80 60. Potete scegliere la vostra canzone, quella che vi va, quella che vi piace, che vi ricorda qualcosa o qualcuno, o che magari volete dedicare ad una persona speciale. Basta inviare un vocale o un messaggio. Mando un saluto anche a Monica da Firenze, Emanuele che è in spiaggia al mare di Torvaianica, poi Michela, Damiano e Sasha di ritorno a Parigi, e poi c'è il messaggio di Ilenia da Aulla nella provincia di Massa Carrara. Vorrei ascoltare Canto d'amore e la dedico alla mia bimba Matilde di 7 anni, che ovviamente io ci tengo a salutare. E dunque Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, tutta per te, eccola qui.

Native Your Lover, Siena Spyro su Radio Subasio nel jukebox di oggi. Questa era la richiesta di Vanessa da Chieti, che oltre a scegliere la canzone mi chiede anche: ma chi me lo ha fatto fare di mettermi a studiare oggi? Di venerdì lascia perdere, se ne riparla lunedì, se

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

sono le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche.

0: Caruso, Lucio Dalla su Radio Subasio, la scelta di una nostra amica che non ci ha detto il suo nome, ma che ci ha riportato a quei magnifici anni Ottanta con una delle voci più emozionanti della musica italiana. La ringraziamo. Questo è il Jukebox, siete voi che state scegliendo le canzoni al 348 075 80 60 con un vocale o un messaggio, e vi ricordo che potete utilizzare anche l'app di Radio Subasio se siete pratici. Se non ce l'avete, scaricatela assolutamente, perché ci sono tante possibilità che vi dà l'applicazione di Radio Subasio. E ne approfitto anche per salutare ancora qualche amico: c'è Andrea da Roma, Clara da Ancona, Manolo da Fermo in ascolto, e poi c'è il messaggio di Marco, Chiara e Lorenzo dalla capitale. Volevamo dedicare Amor di Achille Lauro a Emanuela. Detto fatto.
1: Stanotte

Amore, Achille Lauro su Radio Subasio. Cosa resterà se mando tutto in fumo? Questo amore nostalgico che canta Achille Lauro nel jukebox di oggi. Ma le vostre richieste sono veramente tante. E dunque c'è il messaggio di Francesco da Bracciano. Oggi volevo ascoltare la canzone La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla. E sai che io adesso sto già iniziando a ballarla insieme a te. Eccoli qua, La testa gira. Non mi dico.

0: Voicebox.
1: Voicebox.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao Suvase, mi puoi far sentire Chiaro di Luna di Giovanotti? Non la mette mai nessuno. Ciao.
1: Proverò a pensarti mentre mi sorridi.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da perdere.

Meraviglia, che meraviglia. Giovanotti, Chiaro di Luna su Radio Subasio. Il nostro spazio del jukebox sta quasi per concludersi. Al 348 075 80 60 avete scelto un sacco di canzoni splendide e sapete che il jukebox torna alla stessa ora domani. Ne approfitto per salutare Lorenzo che sta andando al lavoro, poi anche Jessica da Roma, Simona da Portici, poi abbiamo anche Luciano di Caserta in ascolto, Miriam, Francesca e Virginia con la mamma in vacanza dai nonni. È un piacere tenervi compagnia, grazie per aver scelto Radio Subasio. E poi c'è il messaggio di Simone: saluto la mia dolce metà Giorgia che sta lavorando al bar e vorrei dedicarle una canzone degli 883, ovvero Io ci sarò. Beh, eccoli qua dal 98 su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Radio Subasio, sono Federica di Boilernica, provincia di Frosinone. Un saluto a tutti voi, vorrei ascoltare un filo rosso di Alfa.
4: Dimmi perché

0: Il filo rosso alfa su Radio Subasio, ora le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Ceuta tra i 50 e i 60 mila migranti arrivati a nuoto in 24 ore, 25 mila già rientrati volontariamente in Marocco. Queste le stime delle autorità spagnole, che confermano anche 41 morti. Il premier Sanchez: è un attacco alla nostra sovranità. Von der Leyen: immagini inaccettabili. A Messina non si fermano le ricerche dei 5 dispersi dopo il crollo di una palazzina. Il comandante dei vigili del fuoco: cerchiamo su due fronti. I cani ci hanno indicato un altro punto dove scavare. Recuperato un corpo è dell'imprenditore Carmelo Leone. Un uomo di 52 anni è stato fermato dalla polizia a Verona per aver accoltellato a morte la madre ultra ottantenne. L'intervento degli agenti dopo le chiamate dei vicini, che avrebbero sentito delle urla provenire dall'abitazione della vittima. La donna, si apprende, era affetta da una malattia degenerativa. A luglio l'inflazione dell'area euro sale del 2,9% rispetto al 2025, in aumento dello 0,2% rispetto a giugno, lo comunica Eurostat. In Italia l'Istat registra una lieve flessione dei prezzi al consumo, meno 0,2% rispetto a giugno. Nuova ondata di calore sull'Italia nel weekend, il picco oggi 11 città da bollino rosso, domani 19, domenica 23, e con il caldo preoccupa anche la siccità, specie nel bacino del Po. A Cremona il fiume è ai minimi storici, 8,59 m sotto lo zero idrometrico. Addio a Franco Baresi, i funerali martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Leggenda del Milan e della Nazionale, si è spento a 66 anni. Nel corso della carriera aveva vinto 6 scudetti, 3 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali e il Mondiale dell'82. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per traffico congestionato lungo la A23 tra svincolo Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio verso questa città. Sulla A9 code tra Como Centro e Lago di Como in direzione Svizzera. Materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati invece allo svincolo di Bezzano sulla A15 in direzione Parma. Sulla A12 coda per un veicolo fermo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est per chi è diretto verso il capoluogo ligure. Ultima segnalazione che riguarda la statale 691 di Fondo Valle Sele, con veicoli in avaria all'incrocio Caposele in direzione allacciamento statale 7. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: www.radioticino.it.
1: Le 16 e 4 minuti, io devo dire, cara Katia, che mi sto abituando e mi piace
2: lo so,
1: un sacco.
2: Ci sto prendendo gusto anch'io, Leonardo.
1: Facciamo un saluto al nostro amico Leo.
2: Facciamo ingelosire un po', Leonardo. Sì. Dai, che già sto male, poi ho capito questa cosa. Vabbè, buon pomeriggio, ovviamente si scherza.
1: Ma sì, buon pomeriggio a te e a tutti voi. Passeremo questa oretta insieme giocando, sì. Ci divertiamo come sempre. Subito, però, facciamo un viaggio al passato. È proprio il caso di dirlo.
2: Lucio Battisti, sì, viaggiare.

0: Sì Viaggiare, c'era anche Lucio Battisti su Radio Subasio. Beh, cara Katia, siamo pronti per
1: sì?
0: giocare?
1: Ok, allora oggi a cosa giochiamo?
0: Oggi giochiamo con un rumore misterioso.
1: Ah, io sono bravissima in questo.
0: Io invece sono un po' una frana, devo dire la verità. Okay. Però per fortuna già so qual è la risposta corretta.
1: Quindi c'è bisogno che questa premessa, Manuel, non potevo anche non farla, però vabbè.
0: Allora, vi faremo ascoltare fra poco una clip con questo rumore misterioso.
1: Ma, dacci qualche... c'è un rumore...
0: Allora, diciamo che
1: non è autonomo oppure procurato?
0: No, procurato. Oddio, sai che è un po' difficile però questa domanda che mi fai. È un po' tutte e due, perché è procurato, ma dipende anche dalla consistenza dell'oggetto. Ecco,
1: diciamo
0: così. Quindi fate attenzione, non è secondo me difficilissimo, però può confondere facilmente.
1: Quindi dovete concentrarvi, spegnete tutti i rumori, altri rumori che avete acceso nei paraggi e concentratevi solo su questo. 348 075 8060, sentiamo un po'.

0: Io fra tanti, anzi noi fra tanti, Katia e Manuel, sì, su Radio Subasio, buon pomeriggio ancora.
1: Beh, il rumore che vi abbiamo fatto ascoltare prima è un rumore facile, tutto sommato. Sì, sì. Mi viene da sorridere perché io ho provato svariate volte a fare, giocare.
0: Sì.
1: E niente, insomma, quella cosa che fa rumore va sempre ad andare. E io finisce che la rincorro come un'imbranata, ma insomma.
0: Ma sai che
1: tu
0: bisogna.
1: Sai giocare?
0: No, no, assolutamente okay. No. Anch'io sono imbranatissimo, perché bisogna prendere bene le misure.
1: Ho capito.
0: Perché devi capire effettivamente dove far arrivare la. Sì, quella cosa che non possiamo dire, sennò poi.
1: Anche perché la.
0: Sembriamo due matti
1: che parlano senza usare le parole, la rachela.
0: Sì, è quella cosa, quell'attrezzo, ecco, che
1: è piccolina,
0: serve per far rimbalzare. Facciamo riascoltare questo rumore misterioso. E al 348 075 80 60 aspettiamo i vostri messaggi.
1: Ci speriamo, insomma.
0: Dai, si capisce.
1: Ma facilissimo, sì, sì. Dai. Ecco, qui scappa, qui la perdo.
0: Via.
1: È andata.

0: Una musica può fare Max Gazzè su Radio Subasio. Una musica può far
1: cosa? Può far cosa?
0: Può per esempio dare il benvenuto ad Aurora. Ciao!
1: Mi piace, Aurora!
2: Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
1: Ma buonasera a te, cara Aurora, che ci racconti di bello? Dove sei? Cosa fai?
2: Nulla, sono appena tornata a casa da lavoro.
1: Che lavoro fai?
2: Lavoro come receptionist.
0: Ah, dove? In un albergo? Dove? Sono un po' curioso.
2: Sì, in un centro benessere. Oh.

0: Dici un po' di cos'era?
1: Era una pallina da ping pong.
2: Brava.
0: Esatto.
2: E tu giochi?
1: No, per niente, non sono per niente portata.
2: Oh, andiamo, siamo in tre, dai. Siamo,
0: esatto, esatto. Però dai, era molto facile, ma hai indovinato tu da sola o con un supporto?
1: No, ero da sola.
2: Vabbè, okay. Ma era facile, dai, su, vero Patrizia?
1: Era molto, sì, era semplice.
2: Oh, dai.
0: Senti, allora facci sognare, le vacanze dove le farai?
2: In un centro benessere.
1: Già sono passate, nulla di esatto, sì. Nulla di particolare, qualche giorno al mare.
2: Vabbè, dai.
0: Va bene,
2: meglio
0: va bene.
2: Di niente, è sempre meglio di niente.
1: Assolutamente, okay. Sì.
0: Allora, a questo punto ci salutiamo, però ti faccio prima cantare il jingle di Radio Subasio, così, perché mi va di metterti
1: certo.
0: In difficoltà.
1: No. Buonasera a tutti.
0: Vai.
1: Radio Subasio.
2: Grande.
0: Bravissima, ciao Aurora.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Let's Get Loud su Radio Subasio.
1: Io già lo amo, questo vorrei conoscerlo, devo trovare i contatti di questa persona.
0: Allora, di persone geniali ce ne sono tante, sì. di persone che si inventano qualunque cosa per evitare multe,
1: roba del genere, sì.
0: Ma lui dire
1: le
0: che
1: le ha superate tutte.
0: Allora, non si può ovviamente guidare con il cellulare,
1: no.
0: È assolutamente vietato perché è pericoloso, se lo si fa multa.
1: Esatto, come perché poi esiste il Bluetooth, cioè non c'è bisogno di tenere il telefono vicino all'orecchio. Qualcuno invece viaggiava e guidava con il telefonino vicino all'orecchio.
0: Esatto, ha ricevuto la multa, esatto. Ma ha voluto fare ricorso. L'ha contestata con una giustificazione: prurito auricolare.
1: Cioè, io soffro di prurito auricolare, non stavo parlando al cellulare, mi stavo grattando l'orecchio perché mi prude e non posso farne a meno.
0: Ma io non so veramente se inchinarmi alla genialità oppure veramente.
1: No, ma la domanda è poi il ricorso, come è andata a finire?
0: No, respinto,
1: sappiamo,
0: ovviamente respinto.
1: Meno male,
0: dai.
1: No? Perché se no stasera sai tutti con il prurito auricolare.
0: Ti immagini tutti a grattarsi l'orecchio. No, allora noi lo vogliamo eleggere fenomeno del giorno perché insomma, dai, c'è veramente del genio, ma non fatelo.
1: Da non imitare, ragazzi.
0: Esattamente. C'è J-Ax su Radio Subasio.

0: Proprio come noi, guarda, due.
1: Siamo due noi, chissà quanti dall'altra parte, chissà quanti in auto in questo momento. Guarda, prima parlavamo del signore con il prurito auricolare.
0: Sì, il
1: no?
0: fenomeno del giorno che ci ha veramente spiazzati.
1: Ok, nel corso della prossima ora restiamo in auto perché parliamo dello stress. A quanto pare gli italiani, c'è un sondaggio che è stato fatto recentemente, gli italiani sono molto stressati quando sono alla guida.
0: Vabbè.
1: E sono un po' troppo nervosi, diciamo, ecco, quindi viene fuori proprio il peggio del peggio.
0: Io mi sono accorto che al volante assumo un'altra personalità. Io sono veramente diverso.
1: Lo sai che io non riesco ad immaginarti, perché Manuel è veramente una persona gentile, è veramente una persona squisita. Io non me lo immagino Manuel in macchina, capito, che comincia a fare.
0: Sì, tendenzialmente sono una persona molto calma, però al volante ma scatto in un attimo.
1: Ma non sei l'unico, non sei l'unico. Anch'io che già comunque non sembro un angelo, però è praticamente vale per tutti questa
0: regola. Sì, bisognerebbe indagarla un po'.
1: Lo stress del traffico, la tensione dei giorni, insomma, che viviamo.
0: Sì, poi ci sono anche periodi e periodi,
1: poi
0: anche
1: c'è
0: questo
1: anche chi
0: è vero.
1: Ti provoca, perché poi se trovi quello che ti provoca, ti fa il gestaccio o ti fa la manovra sbagliata o ti ruba il parcheggio all'ultimo minuto, insomma.
0: No, manteniamo la calma, poi in estate, cioè veramente
1: il
0: rilassiamoci.
1: Il caldo non aiuta.
0: Però se ne parla al 348 075 80 60 nel pomeriggio di Radio Subasio, fra poco con Katia Giuliani.
1: Subito la musica firmata The Weeknd.

0: Dancing in the Flames The Weeknd a chiudere questo pomeriggio insieme con Katia Giuliani. Poi adesso io me ne vado, ma lei ovviamente continua.
1: Io continuo, ma tra me e te finisce così, Manuel?
0: Ma guarda, se me lo dici in questo modo, Katia, non finisce proprio nulla. No, è stato veramente un piacere questi giorni condividere questo spazio insieme, quindi grazie mille, speriamo possano essercene altre di occasioni
1: ma
0: in futuro.
1: Certo, ma certo, ora ci penso io, non ti preoccupare con Leonardo.
0: Grazie a tutti voi per averci seguito, l'appuntamento com'è per domattina, passeremo il weekend insieme, ora vi lascio con Katia e ci sono le breaking news di TGcom 24. Ciao!
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli, un attacco alla nostra sovranità, queste le parole pronunciate dal premier spagnolo Sanchez al suo arrivo a Ceuta, dove tra i 50 e i 60 mila migranti sono giunti a nuoto in 24 ore, 25 mila quelli già rientrati volontariamente in Marocco, confermato intanto il tragico bilancio di 43 vittime accertate. È notizia di poco fa che il re Felipe VI di Spagna ha sentito lo stesso Sanchez e i presidenti di Ceuta e Melilla sulla crisi migratoria. Dall'Italia, martedì 4 agosto a Milano, nella chiesa di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. La bandiera del Milan e della Nazionale si è spenta a 66 anni. I 6 scudetti, le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte con i rossoneri hanno fatto entrare Baresi a pieno titolo tra le leggende del calcio italiano e mondiale. In Sicilia è dell'imprenditore Carmelo Leone il corpo recuperato tra le macerie della palazzina crollata a Messina. 5 le persone che mancano ancora all'appello. I soccorritori proseguono la loro opera nel tentativo di recuperarli. Verona, una ultra ottantenne trovata morta in casa in un appartamento della città veneta. La donna, che soffriva di una malattia degenerativa, sarebbe stata accoltellata, fermato e portato in questura il figlio 52enne della vittima. Economia rallenta l'inflazione a luglio in Italia, con i prezzi che crescono del 2,8% annuo, più 0,2% sul mese, a fronte del 3% annuo registrato a giugno. Chiudiamo con il nuoto, subito l'oro per l'Italia. Agli europei di Parigi, azzurri primi nei tuffi a squadre misti con Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra. Italia davanti alla Russia e all'Ucraina. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Il mese di agosto si aprirà con la quarta severa ondata di caldo dell'anno in piena azione sull'Italia e su mezzo continente proseguirà almeno fino all'8 di agosto, coinvolgendo il nostro paese con temperature ancora decisamente elevate. Domani tempo in generale soleggiato con caldo e afa a tratti anche molto intensi. Dal pomeriggio fino alla sera rischio di temporali di calore nel settore alpino, specialmente nelle Alpi centro-orientali, in Trentino Alto Adige e occasionalmente lungo l'Appennino centro-settentrionale. Prima dell'alba e poi di nuovo nella notte su domenica non si escludono locali focolai temporaleschi anche nelle pianure padane centro-occidentali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Eccoci pronti nuovamente, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Saremo insieme anche oggi, anche nel corso delle prossime ore, e c'è una bella collection subito: Depeche Mode, Personal G.

ci piace. Questo inizio ci piace parecchio. Depeche Mode, la collection delle 17, buon pomeriggio ancora una volta da parte di Katia Giuliani, soprattutto agli automobilisti, perché oggi si parla di voi. C'è un'indagine che segnala un aumento di stress e tensione sulle strade, che uno dice ma va, che scoperta, perché un pochino ce ne eravamo accorti sostanzialmente, cioè basta guardarsi intorno, basta osservare gli automobilisti, la loro espressione, il volto tirato, il ditino medio sempre pronto all'azione, ma forse anche il nostro volto è un po' tirato. Facciamoci anche un esame di coscienza. Da 1 a 10, quanto vi innervosite nel traffico voi? Cioè, o riuscite a tenere la calma? Vi è mai capitato di discutere con un altro automobilista o di subire gestacci, clacson e vari, insomma, varie ed eventuali? E qual è l'orario della giornata in cui la vostra pazienza al volante viene messa più duramente alla prova? Cerchiamo di capirlo al 348 075 80 60. Questa è Radio Subasio, lui è Francesco Gabbani, Summer Fun.

0: mare il mio dolore.
1: Destinazione mare su Radio Subasio magari. Anche però, anche andando al mare ci si può innervosire se si guida l'automobile. C'è un'indagine che racconta che guidare, soprattutto nelle ore di punta, è diventato per molti una vera e propria prova di resistenza. Quindi tra traffico, code, clacson, gestacci, precedenze interpretate così in modo molto creativo e gente che sembra avere sempre più fretta di noi. Insomma, la domanda è semplice: quanto vi sale il nervosismo quando siete in auto, da 1 a 10? Vi è mai capitato che qualcuno se la prendesse con voi, magari per una manovra, un parcheggio, una partenza troppo lenta al semaforo? Perché succede spesso, no? Che tu stai lì, stai per partire, ma niente, non c'è pazienza dietro, subito strombazzano. Avete mai avuto un battibecco con un altro automobilista? E soprattutto, qual è nella vostra giornata l'orario più a rischio per i vostri nervi saldi? Il tragitto del mattino quando siete già in ritardo per il lavoro, per esempio, l'uscita dal lavoro quando non vedete l'ora di tornare a casa? Insomma, raccontateci il vostro livello di pazienza al volante e possibilmente con calma e senza suonare il clacson, perché poi questo un po' è l'orario, no? Un po' complicato, diciamo, sulle strade e anche autostrade. 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto tra poco.

0: Consoli, parole di burro su Radio Subasio, altro che burro. Qui le parole non sono affatto di burro quando siamo in strada e abbiamo a che fare con altri automobilisti.
1: Io sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Odio fortemente quelle persone che vanno a due con la macchina, ti si piantonano lì davanti, magari tu hai anche un po' di fretta e poi alle parti dove non si può superare, giuro, vorrei avere una ruspa in quell'attimo per passargli sopra. Lo so, vabbè, non si dovrebbe dire, ma sono insopportabili, ma statevi a casa, ma non è possibile.
0: No, ma va bene, sfogatevi, cioè sfogatevi qui, che così poi quando siete in auto riuscite a tenere i nervi saldi con più facilità. Fate pure.
2: Buonasera, Maurice da Napoli.
0: Ciao Maurice.
2: Io mi innervosisco quando vedo gli automobilisti proprio prendersela con calma. Tra una prima e una seconda ci passa in mezzo un caffè, una sigaretta, una telefonata, comodi comodi, una manovra a 2 ore e mezza, manco stessero a parcheggiare il Titanic.
0: Ecco.
2: Poi si mettono sulle autostrade, sulla terza corsia a 40, 50, cioè come se la strada fosse...
0: Beh, per non parlare di quelli che devono lasciare il parcheggio e te sei lì che aspetti che escano per prendere il loro posto e niente, no? Sono lì che guardano il cellulare, rispondono a un messaggino, che ne so, riflettono sulla vita, si truccano, un po' di rimmel, un po' di blush. E tu sei lì che aspetta, che hai fretta, cioè devi andare, devi lascia il parcheggio, esci, ti trucchi, dopo che hai lasciato il parcheggio mi fai entrare. 348 075 80 60. Accogliamo i vostri sfoghi.

0: In Excess su Radio Subasio. Quanto sono saldi i vostri nervi sull'autostrada o sulla strada quando siete nel traffico? Poco per gli italiani, questo pare si dice.
1: Buon pomeriggio, sono Irene da Cottanello.
0: Ciao,
1: e sto
0: Irene.
1: Ascoltando
0: sì.
1: Le lamentele del di chi va piano o che non parte o che rallenta, ok? Dunque, io vivo a Cottanello,
0: sì.
1: Un borgo di 500 anime,
0: okay.
1: E non abbiamo traffico, non abbiamo semafori, però anche qui c'è, tu parti tranquilla, prima, seconda, terza, quarta, quinta, strade statali,
0: sì.
1: Non essendoci traffico, poi all'improvviso dietro una curva devi scalare, c'è quello che con la pandina tranquillo, col braccio fuori dal
0: sì.
1: finestrino, con la sigaretta che guarda il panorama e io faccio tardi per andare al lavoro, non mi va di rischiare per superarlo. E imploro di tutto e di più.
0: Ecco, sì, implorare, quella è un'altra tattica, so. C'è chi implora, chi prega, signore, o chi per te fammi stare calma o calmo, e chi si sfoga con qualche vaffa dal finestrino, no? Insomma, ci sta, l'importante è non andare oltre, dai. Quale situazione vi fa saltare i nervi quando siete in macchina? Avete mai perso le staffe? Avete mai discusso con un altro automobilista per qualche motivo? E qual è la cosa che vi dà proprio più fastidio? Il parcheggio rubato all'ultimo minuto, chi vi sorpassa e non dovrebbe farlo, chi vi strombazza, insomma, qual è? 348 075 80 60. Questa è Radio Subasio e subito c'è anche Elisa.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sano.

0: Che sia benedetta Fiorella Mannoia su Radio Subasio, anche che se quando siamo sulle strade, in macchina, stiamo guidando, nel traffico, diciamo altre cose, non che sia benedetta. Vediamo come sono i vostri nervi alla guida della vostra automobile.
1: Ciao Subasio, voilà. Fabrizio, 65 anni, di cui 45 passati nel traffico di Roma. All'inizio sei un po' esuberante, non hai molta pazienza, ma poi ti assicuro che con gli anni la pazienza ti viene e lasci correre.
0: Ok, ci prendi un po' l'abitudine, diciamo, col tempo. Ci
2: Buonasera,
0: sta.
2: Radio Subasio.
0: Buonasera.
2: No, volevo intervenire solo per dire che purtroppo sì, il problema sulle strade italiane è che il 60-70% di persone che guida non è capace di stare alla guida, ecco, non è capace di guidare.
0: Quindi bocciati tutti praticamente.
3: Ciao Katia, la cosa più fastidiosa sai cos'è stata?
0: Quale?
3: Ereditante, la cosa più fastidiosa dopo... C'era un diluvio,
0: sì,
3: c'è un cieco qui da noi che conoscono tutti e mi hanno suonato perché io mi sono fermata e l'ho fatto entrare in macchina. E c'erano questi bi. Questa è stata la cosa più fastidiosa. C'è un ragazzo qua che si chiama Alessandro e sinceramente lo conoscono tutti. Questa fretta, neanche davanti a un invalido che conoscono, è una vergogna. Ciao Katia. Katia da Colognole, ciao Katia.
0: Ciao Katia e ciao Alessandro.
4: Ciao Subasio, buonasera.
0: Buonasera.
4: Allora, a me urtano le persone che in macchina non sorridono, sicuramente non stanno sentendo Subasio, perché se non sorridi in macchina non sorridi neanche nella vita.
0: Diciamolo.
4: Ciao, grazie mille per la compagnia. Buon weekend, caldo.
0: Lo so. Vedi?
4: Ciao,
0: ciao, vedi che effetto facciamo noi? La nostra musica vi rende felici e sorridenti anche nel traffico. Ma dai, la soluzione ce l'avete. È a portata di orecchie. Basta accendere Radio Subasio e non ce n'è più per nessuno.

0: Madonna. Sabrina Carpenter su Radio Subasio, Breaking News di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Re Felipe di Spagna sente il premier Sanchez e i presidenti di Ceuta e Melilla sulla crisi migratoria. Sono tra i 50 e i 60 mila i migranti arrivati a nuoto in 24 ore e 25 mila già rientrati volontariamente in Marocco. 43 i morti accertati. Sanchez parla di attacco alla sovranità della Spagna. Immagini inaccettabili per la presidente della Commissione europea, von der Leyen. Medio Oriente, Hamas ha accettato di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma ha anche precisato che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Hamas chiede anche l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Fermato il figlio 52enne dell'anziana trovata morta in casa oggi a Verona, la donna che soffriva di una malattia degenerativa uccisa con colpi di arma da taglio, il ritrovamento del corpo in uno stabile di via Boccioni nel quartiere di Borgo Venezia. È di Carmelo Leone, un imprenditore, il corpo recuperato dai soccorritori tra le macerie della palazzina crollata a Messina. La ricerca dei 5 dispersi va avanti senza sosta, dice il comandante dei vigili del fuoco della città siciliana. I cani hanno indicato i soccorritori un altro punto dove scavare. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di calore sull'Italia, oggi 11 le città da bollino rosso, domani 19, domenica saliranno ulteriormente a 23 su 27 monitorate. A Cremona Po ai minimi storici, Fiume oltre 8 metri sotto lo zero idrometrico. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di calore sulla nostra penisola, 11 oggi le città da bollino rosso, domani 11, domenica saliranno ulteriormente a 23 su un totale di 27 monitorate, a Cremona poi ai minimi storici oltre 8 metri sotto lo zero idrometrico. Martedì a Milano i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano morto a 66 anni, con i 6 scudetti, le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte nella sua carriera con i rossoneri, è entrato a pieno titolo tra le leggende del calcio italiano e mondiale. Cordoglio unanime nello sport. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la diramazione 8 Gallarate Gattico, veicoli scortati tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano Varese. C'è un incidente in Toscana sulla 11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. Una perdita di carico è segnalata invece in Abruzzo sulla 14 tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo. Sulla stessa A14 si segnalano rallentamenti tra Pedaso e San Benedetto del Tronto nelle Marche in direzione Pescara. Code sulla 1 e infine per traffico congestionato tra Ferentino e Ceprano in direzione Napoli. A causa del traffico intenso nel fine settimana si prevede bollino nero sulla rete domani mattina, sabato 1 agosto, mentre sarà bollino rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Sono le 18:03 in questo venerdì sera, 31 luglio, ragazzi, 2026. Su Radio Subasio c'è la Collection, Fabrizio De André e il pescatore con la piattaforma.

Musica del Tiro Mancino, Angoli di Cielo su Radio Subasio. Sì, ci sta proprio bene questo titolo, Angoli di Cielo, per parlare di spettacoli della natura. Quale momento migliore se non l'estate, tramonti meravigliosi, albe, paesaggi, arcobaleni anche, no? Quelli che vedi dopo la pioggia. Tra poco voglio raccontarvi di un arcobaleno particolare. Oddio, tanto particolare poi alla fine non è, nel senso che è normale, solo che noi non siamo abituati a vederlo così, lo vediamo in maniera diversa. Tra poco vi spiego meglio. Su Radio Subasio c'è la Nannini con Marrakesh.

E sta a te, Laura Pausini su Radio Subasio. Si diceva prima spettacoli della natura, noi siamo abituati a vedere l'arcobaleno come un arco, no? In realtà è un cerchio completo, solo che dal basso l'orizzonte ne nasconde una parte. E stavo guardando delle immagini bellissime adesso in rete sulle montagne del Qinghai, spero di aver detto bene, in Cina. Da una posizione molto elevata è stato possibile osservare questo arcobaleno meraviglioso quasi per intero, un enorme anello colorato sospeso sopra il paesaggio. È uno di quei casi in cui la natura ti ricorda che quello che vediamo dipende anche dal punto in cui ci troviamo. E forse questa cosa vale anche un po' nella vita, no? A volte pensiamo che manchi metà della storia e invece siamo solo troppo in basso per vederla tutta. Pensateci.

18 e 31, buona serata a tutti voi, questa è Radio Subasio. Tra poco parliamo di discussioni attraverso i messaggi. Non è sempre un'ottima idea, tra poco vi dico anche il perché su Radio Subasio.

qui si fa sul serio oggi, ragazzi. Mica si scherza. YouTube, BB King. When Love Comes to Town. Su Radio Subasio. Quante discussioni nascono non per quello che abbiamo scritto, ma per il tono che l'altra persona ci ha letto dentro. Quando litighiamo in chat è così, è un grande classico, perché non arriva la voce, non arriva lo sguardo, quindi non capisci bene le pause. E quindi un semplice va bene può anche sembrare freddo, gelido. Una domanda può diventare un'accusa. 10 minuti senza risposta, che te lo dico fare, vengono interpretati come disinteresse assoluto. Poi passiamo mezz'ora a spiegare un messaggio che con una telefonata sarebbe durato 30 secondi, cioè ci complichiamo un po' la vita in tal senso. Capita anche a voi, dite la verità, avete mai interpretato male qualche messaggino in chat? Forse questo è il motivo per cui non tutto andrebbe risolto scrivendo, cioè alcune conversazioni hanno bisogno della voce, no? Anche perché le faccine aiutano, ma non possono fare tutto il lavoro sporco. Dai ragazzi, è così, su.

0: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.
1: Come on, yeah!

0: Sisal Sisters su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: morto a Milano Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, aveva 96 anni, si è spento nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro. Creò Exodus per il recupero dei tossicodipendenti, proprio nella sede della fondazione sarà allestita la camera ardente. Cambiamo argomento: saliti a 37.000 i migranti rientrati in Marocco dopo essere arrivati a Ceuta, 60.000 quelli complessivamente giunti nell'enclave. Re Felipe telefona al premier Sanchez e ai presidenti di Ceuta e Melilla per fare il punto della situazione. Sanchez parla di attacco alla sovranità della Spagna. Hamas accetta di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma precisa che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Stati Uniti, secondo Donald Trump, non c'è l'Iran dietro l'attacco informatico che si è verificato in Minnesota. Il presidente attribuisce l'accaduto ai responsabili dello Stato, bollandoli come incompetenti. Il caldo africano torna a interessare l'Italia. Domani 19 le città con bollino rosso, domenica saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. Chiudiamo con il calcio: martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto a 66 anni. I 6 scudetti e le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte con il Milan hanno fatto entrare il capitano rossonero tra le leggende del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Il mese di agosto si aprirà con la quarta severa ondata di caldo dell'anno in piena azione sull'Italia e su mezzo continente proseguirà almeno fino all'8 di agosto, coinvolgendo il nostro paese con temperature ancora decisamente elevate. Domani tempo in generale soleggiato con caldo e afa a tratti anche molto intensi. Dal pomeriggio fino alla sera rischio di temporali di calore nel settore alpino, specialmente nelle Alpi centro-orientali, in Trentino Alto Adige e occasionalmente lungo l'Appennino centro-settentrionale. Prima dell'alba e poi di nuovo nella notte su domenica non si escludono locali focolai temporaleschi anche nelle pianure padane centro-occidentali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Le 19:04 minuti, buon venerdì sera a tutti. Da parte di Katia Giuliani, ancora insieme, un'altra ora piena di successi, come sempre, la collection subito firmata Simply Red.

0: insomma, il caldo, le temperature, poi adesso dobbiamo aspettare un caldo ancora più caldo per il fine settimana, e con temperature vicine ai 36 gradi anche gli orsi polari dello zoo di Praga cercano un refrigerio. Leggevo adesso, guardavo, le immagini sono inquietanti e surreali. Per aiutarli sono state preparate quasi 2,5 tonnellate di ghiaccio, piscine, zone d'ombra e perfino spuntini a base di calamari. La scena può sembrare curiosa vederla così, però racconta qualcosa veramente di preoccupante, cioè racconta che questi animali soffrono il caldo negli zoo e nel loro ambiente naturale devono affrontare la progressiva riduzione dei ghiacci con spostamenti sempre più lunghi per trovare cibo. Quando persino un orso polare ha bisogno dell'aria condizionata, ragazzi, qui il segnale è forte, cioè forse il termometro ci sta mandando un messaggio abbastanza chiaro, bisogna solo decifrarlo. Non è mai troppo tardi, o forse sì. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Viva Ligabue su Radio Subasio, viva le mongolfiere, perché il cielo sopra Todi si è riempito di mongolfiere per l'Umbria Balloon Festival. Guardavo un po' le foto, decine di palloni colorati sospesi sulla campagna con questo colle sullo sfondo, bello. È uno di quegli spettacoli che riescono a farci finalmente alzare gli occhi dal telefono. Chi c'era, spero lo abbia fatto almeno, insomma. Noi ci limitiamo a guardare le foto che hanno comunque un certo impatto, perché vuoi o non vuoi, in un'epoca in cui tutto deve andare velocissimo, insomma, la mongolfiera conquista il cielo procedendo con calma, insomma, deve essere bello vederlo dal vivo. Gran bella atmosfera, un po' meno salirci sopra, devo dire la verità.

Leggevo che in America stanno sperimentando i taxi senza tassisti, senza freni anche, che è un po' inquietante. Salutiamo la categoria che sappiamo ci ascolta sempre, tra poco ne parliamo su Radio Subasio.

Lo accennavamo prima, le autorità americane stanno aprendo la strada ai robotaxi completamente autonomi, niente conducente, niente volante e in futuro forse neanche pedali del freno. Oh, mi solleva questa cosa, mi sento già tranquilla. All'interno quattro sedili rivolti uno verso l'altro, quasi fosse un piccolo salottino su due ruote. L'idea è affascinante sicuramente, però richiede un certo atto di fede, diciamoci la verità, cioè salire, sedersi e affidare tutto ad un software un po' ci mette pensiero, no? Il vantaggio sicuramente è che non bisognerà più chiedere al tassista se accetta la carta, ok, d'accordo, lo svantaggio è che se sbaglia strada non avrete neanche qualcuno con cui lamentarvi e se vai in tilt non puoi neanche tirare il freno a mano, quindi direi che la lamentela mancata al tassista alla fine è il rischio minore rispetto all'altro dei freni, o no? Stare

si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Sal Da Vinci, è su Radio Subasio.

Pochissimo torna anche dopo informazione il 3 per te, quindi è l'appuntamento dedicato a qualcuno di voi. Qualcuno di voi avrà la possibilità di essere protagonista e quindi di ascoltare le tre canzoni richieste, le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Subasio.
2: Girl, I'm about to

0: Siamo all'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, sono le 20.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni, il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano intanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas, quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale Azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade, animali sulla carreggiata segnalati sulla diramazione 8 Gallarate Gattico tra Sesto Calende e Vergiate e Besnate in direzione della Milano Varese. Ci sono code causate dal traffico intenso sulla A4 allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano, una perdita di carico invece segnalata lungo la A13 nel tratto compreso tra Monselice e Boara per chi si sta spostando verso Bologna. C'è un veicolo fermo lungo la A1 tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Infine tra Emilia e Toscana lungo la statale 63 del Valico del Cerreto, segnalato fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Acqua Bona, e tutto, si raccomanda, prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, siamo pronti anche stasera per il 3x3, tra poco suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, ma siamo pronti anche per la collection, c'è Mina, grande.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere la protagonista di questa sera e colei che ha richiesto le tre canzoni più importanti della propria vita, che ascolteremo tra un istante, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. Voglio però ricordarvi prima le modalità per partecipare. Dovete richiedere, se vi va, le tre canzoni più importanti della vostra vita, le tre canzoni che vi va di ascoltare una dietro l'altra senza interruzione. Potete farlo chiamando lo 07580 60, oppure potete prenotarvi direttamente dall'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Noi vi ricontatteremo e ve le suoneremo le tre canzoni che avrete richiesto, esattamente come subito le suoniamo a lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Elisabetta.
0: Città:
2: Roma.
0: Età:
2: 59.
3: Che siamo, Eccoli!
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono impiegata in uno studio commercialista.
4: Ma quanto evade il tuo cliente?
0: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
0: Segni particolari:
2: Nessuno.
5: Sulla sua carta d'identità c'è scritto: segni particolari, tutti.
0: Una frase nel tuo dialetto:
2: Che volevo fa?
6: Facciamo le stucchiole, facciamo la frittola, facciamo la caldume, facciamo la trippa.
0: La cosa che sai cucinare meglio?
2: Ah, un po' tutto, dai dolci ai salati.
7: Questo è come i pesci piranha, tutto quello che trova solo magna.
0: Piatto preferito?
2: Parmigiana di melanzane.
0: Sogno ricorrente?
2: Nessuno, non me li ricordo mai.
8: Ma io non mi ricordo neanche come mi chiamo.
0: Liscia o gassata?
2: Ferrarelle.
0: Cosa gli altri ti rimproverano sempre?
2: Che sono apprensiva.
9: No, se apprensiva sì, ma me lo tengo. No, cerco di non farlo vedere troppo, però
10: dai,
9: se non si
10: giusto.
9: Percepisce l'ansia.
0: Sole o luna?
2: Luna.
11: Specchio di luna questa notte, dove sei?
0: Mi canti una canzone?
2: È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte.
12: Ho sistemato tutto, è sole tutto il giorno e anche la notte. Bravo, bravo.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: mia mamma, Maria Pia, mio marito Michele e i miei figli, Ilaria e Gabriele.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Giorgia, Girasole, Eugenio Finardi, La forza dell'amore, Renato Zero, I migliori anni della nostra vita.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Eugenio Finardi, La forza dell'amore su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Elisabetta di Roma. Elisabetta ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Giorgia, Girasole, prima ancora Renato Zero, I migliori anni della nostra vita. Domani sera conosceremo qualcun altro di voi e ascolteremo le tre canzoni da lui o da lei richieste, come sempre senza alcuna interruzione. Quindi continuate a prenotarvi adesso chiamando lo 075 80 60, oppure con un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Ma non dimenticate che c'è anche l'app di Radio Subasio che vi dà la possibilità di prenotarvi anche per il 3 per te, che vi aspetta domani sera come sempre alle 20.

0: Avete presente quando andate a mangiare fuori, tipo che ne so, in un fast food, e però avete un po' di difficoltà a trovare parcheggio con la macchina? Beh, qualcuno ha risolto proprio alla base questo problema e tra poco vi racconto che cosa è successo a Barletta. Subito su Radio Subasio, Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Stansfield All Around the World su Radio Subasio. Vi porto a Barletta, come accennavo prima, perché due uomini sono stati avvistati a cavallo davanti a un fast food mentre ritiravano un ordine. Una scena decisamente insolita, però con una logica, se ci pensate bene. Niente benzina, niente problemi di parcheggio. Erano due cavalieri moderni impegnati non a salvare una principessa, ma a recuperare hamburger e patatine, che mi sembra un salvataggio di tutto rispetto. L'unica vera difficoltà sarà stato spiegare al cavallo che il sacchetto profumato che sentiva non era la sua cena.
1: Siamo veri

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai.

Eccoci, ci siamo anche per questo venerdì 31 luglio, questa è la collection delle 21 che ci regala You Can Do Magic America e bentrovati da Roberta Reversi con voi fino a mezzanotte.

Blonde Magic era il 1982 quando gli America pubblicavano questo pezzo strepitoso che ci rubava davvero il cuore, perché chi se l'è scordato più dopo il 1982? Ogni tanto è tornato su e l'abbiamo canticchiato un po' tutti, e quando dico tutti mi riferisco alle persone grandicelle come me. 21:07, buon venerdì sera da Roberta Reversi e soprattutto buon inizio weekend anche e soprattutto per quelli che non sono in ferie, o perché devono ancora andarci, o perché non so, ci sono stati un po' di tempo fa. Chi invece è in ferie, insomma, il weekend, ecco, diciamo che passa quasi inosservato sotto certi aspetti. Dunque, anche per questa sera il nostro appuntamento clou è quello con Per un'ora d'amore. Ci tenevo a ricordarlo: dalle 22:30 fino a mezzanotte 90 minuti saranno dedicati al vostro cuore, che avrà modo e tempo di potersi esprimere come meglio crede, con una dedica, con una bella frase d'amore, con una canzone, insomma, è assolutamente lo spazio dedicato al cuore, dedicato all'amore. Prima di Per un'ora d'amore noi parliamo, come sempre, di un argomento che comunque è sempre inerente all'amore, ai sentimenti, alle relazioni sentimentali, ovviamente, al matrimonio, ai fidanzamenti, alle unioni, quelle un pochino più nascoste, ecco, anche degli amanti noi parliamo la sera, perché no, meritano un posto anche loro, perché comunque amano. Bene, mi pare di aver ricordato diciamo, i passi essenziali, i momenti essenziali di questo nostro vivere insieme per 3 ore. Direi di andare con Tommaso Paradiso, perché ci piace proprio tanto questa sua Agitare Coca-Cola.

Marco Mengoni, esseri umani che si amano a prescindere dal sesso, dall'orientamento religioso e hanno voglia di stare insieme per la vita. E allora questa sera parliamo del matrimonio egualitario, perché mi ha colpito la notizia dell'unione in Salento della scrittrice Francesca Cavallo. Io sono una patita dei suoi libri, storie della buonanotte per bambini ribelli, eccetera. E Marlene Cirignacco, campionessa di kickboxing e insegnante. E mi ha fatto riflettere quello che ha detto proprio Francesca. Lei ha sottolineato questo: che valore ha per me da un punto di vista spirituale questo patto con Marlene? Di solito quando si fanno le unioni civili, siccome non esiste una liturgia, la maggior parte delle coppie risolve quel vuoto con un discorso affettuoso dell'officiante o magari leggendosi delle lettere d'amore. Tutto questo, dice Francesca, mi sembrava superficiale. Per questo abbiamo ricercato la solennità e la spiritualità iniziando il rito con la lettura del Vecchio Testamento e proseguendo con la lettura del Vangelo, fatta da un sacerdote amico che ha accettato di pregare con noi, dice sempre Francesca. Nel nostro paese il matrimonio egualitario non c'è, lo sapete, ma le persone di fede ne sentono la necessità. A loro non bastano le unioni civili, che sono diverse dal matrimonio egualitario. Il matrimonio egualitario è più simile al nostro matrimonio tradizionale. Allora, come vi ponete davanti a questa esigenza di Francesca, l'esigenza di una dimensione spirituale dell'unione civile? È condivisibile secondo voi? Se avete celebrato un'unione civile, vi siete adattati al rituale consentito o lo avete personalizzato? E mi piacerebbe anche ricevere il parere di qualche religioso. In questo caso, infatti, è stato detto, un sacerdote amico ha accettato di pregare con noi. Questa è la testimonianza di Francesca. Ecco, mi piacerebbe sentire come la pensate, se avete avuto un'esperienza di questo genere da raccontarci. 348 075 80 60. Nel frattempo c'è una canzone di Anastasia che non poteva mancare stasera su Subasio, dove sogniamo sempre. Pieces of a Dream.

0: Baglioni Morandi, Capitani Coraggiosi con Un Mondo d'Amore. Eh sì, perché è di questo che continuiamo a parlare questa sera, d'amore, e di un amore che viene praticamente come si può dire, di un'unione assolutamente d'amore in un matrimonio egualitario. È di questo che stiamo parlando, perché vorrei sapere come vi ponete voi nei confronti del matrimonio egualitario e l'esigenza espressa da chi deve sposarsi, vuole sposarsi, di una dimensione spirituale dell'unione civile, secondo voi è condivisibile? Se avete mai celebrato poi un'unione civile, vi siete adattati al rituale consentito o lo avete personalizzato? Mi piacerebbe poi anche ricevere il parere di qualche religioso, perché nel caso di cui stavamo parlando prima, del matrimonio della scrittrice Francesca Cavallo, ha partecipato anche un sacerdote. Ecco, la dimensione spirituale è importante anche in un matrimonio civile. Voi che cosa ne pensate? 348 075 80 60.
1: Ciao ragazzi, sono Alessia, vi chiamo da Roma, vi sto ascoltando. Ma le anime non hanno un sesso, e se ci si ama, il matrimonio è la consolidazione di un amore, per cui perché no, assolutamente sì, soprattutto se poi l'amore coinvolge la spiritualità e l'amore anche per Dio, quindi assolutamente sì, sono d'accordo.
0: Bene, ci fa piacere questa testimonianza da parte tua, e diciamo che sotto tutto questo c'è anche la mia, nel senso che la penso allo stesso identico modo, per cui io credo che se ci sia questa esigenza anche di una spiritualità vada accontentata, si debba consentire. Quindi l'unione civile per molti che si sposano al di fuori del matrimonio tradizionale, diciamo che non basta. Come la mettiamo? Animali notturni, Malika Yan.

0: Jones Around the Corner, Cock Robin. Stasera su Subasio si parla di matrimonio egualitario. Come vi ponete voi nei confronti del matrimonio egualitario? Sì, perché chi si unisce diciamo legalmente ha a disposizione la legge sulle unioni civili, ma questa manca di diciamo così spiritualità. Allora, quello che vi chiedo è: l'esigenza espressa di una dimensione spirituale dell'unione civile è condivisibile? Se avete celebrato un'unione civile, vi siete adattati al rituale magari, oppure lo avete personalizzato? Mi piacerebbe anche ricevere il parere di qualche religioso in questo caso, perché è stato richiesto anche questo in alcuni determinati casi, la presenza di un religioso. Allora, voglio sapere come la pensate al 348 075 8060. C'è Giulia di Pomezia che ci racconta.
1: Io e mia moglie Romina siamo unite civilmente ormai da 9 anni, subito dopo la legge, insomma, che ha permesso le unioni civili, ci siamo unite civilmente, sposate, come diciamo noi. E, beh, sicuramente non averlo potuto fare davanti, diciamo, a Dio è un peccato, perché chi crede, secondo me, deve poter scegliere. Noi abbiamo anche una bambina battezzata, tra l'altro, quindi quel sacramento, insomma, abbiamo voluto fortemente donarlo a nostra figlia. E per quanto riguarda noi, ci accontentiamo, diciamo che sarebbe meglio avere più tutele, ecco, quello sì, in egual modo come le coppie, insomma, eterosessuali, che sono protette anche dal punto di vista giuridico, e noi non lo siamo al 100%. Per quanto riguarda invece la benedizione divina, spero sempre, insomma, che chi sta in alto ci guardi e ci protegga.
0: Assolutamente sì, io credo che sia proprio così come dici tu, cara Giulia, anche perché sono anch'io, come dicevo prima, del parere che chi decide di unirsi in matrimonio, in questo caso con unione civile, debba avere tutti i diritti e anche i doveri che sono previsti da un matrimonio tradizionale, no? E soprattutto sentiamo che avete proprio bisogno, avete anche questa grandissima esigenza della spiritualità, che il matrimonio religioso, cattolico in questo caso, ma potrebbe essere anche di qualsiasi altra religione, di qualsiasi altro credo, può offrire a chi si unisce.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

A me piace un blues come Pino Daniele, che lo canta a modo suo su Subasio alle 21:57. Stasera si sta parlando su Subasio del matrimonio egualitario e dell'esigenza delle coppie che si uniscono con le unioni civili, per l'appunto si sposano con le unioni civili, dell'aspetto spirituale di tutto questo. Allora, l'esigenza espressa di una dimensione spirituale dell'unione civile è condivisibile secondo voi? Mi piacerebbe anche ricevere il parere di qualche religioso, perché spesso e volentieri è stata richiesta la presenza di un religioso in queste unioni civili. Perché no? Se si crede, d'altronde io credo sia logico, no? I heard

nella nostra collection, la collection di Radio Subasio delle 22, questa sera abbiamo gli 883 con un successo del 1993. E come mai?

Cavana, lui è Irama, mi stavano suggerendo gli 883, non c'entrano niente, ma che ci ogni tanto così noi parliamo degli argomenti di cui disquisiamo poi insieme a voi, giustamente, magari se ne parla anche qui in radio. E stasera l'argomento direi che è molto molto delicato, perché stiamo parlando del matrimonio egualitario, che in Italia non c'è perché abbiamo l'unione civile. Allora, come vi ponete voi nei confronti del matrimonio egualitario? L'esigenza espressa di una dimensione spirituale civile è condivisibile? Perché nel matrimonio egualitario magari potrebbe anche esserci questo, no? Il fatto che comunque sia più simile a un matrimonio religioso tradizionale, quindi si possa avere anche la benedizione divina. Se avete celebrato un'unione civile, vi siete adattati al rituale consentito o lo avete personalizzato? Mi piacerebbe anche ricevere il parere di qualche religioso in questo caso, perché è stata richiesta la presenza di un religioso in unioni civili proprio perché, insomma, le persone che si univano in matrimonio erano persone che avevano fede. Ecco, ci può stare assolutamente. Allora, Francesca di Firenze a questo proposito risponde: per me va bene tutto, ma che un sacerdote faccia anche questo, anche no. Ecco, e poi c'è: non sarà troppo comodo modificare? Lei è Francesca di Firenze, eh? E poi c'è Andrea di Senigallia, che invece la pensa così: non sarà troppo comodo modificare la religione a nostro piacimento? La religione cattolica prevede che il matrimonio si celebri tra un uomo e una donna, dove sta il problema? Per il resto sono favorevolissimo alle unioni civili e alla parità dei diritti, non all'adozione. Abbiamo sentito quindi anche il parere dei nostri amici Francesca e Alessandro, che rimangono molto di più, diciamo, sul tradizionale, facendo i dovuti distinguo. Stasera su Subasio si parla di matrimonio egualitario, matrimonio tradizionale, unioni civili, e si è chiesto un po' il vostro parere su questo tema così, come dicevo prima, così delicato. Bella davvero. Ultimo, a questo punto si ritorna alla musica, fra pochissimo anche l'appuntamento con Per un'ora d'amore.

Minute Blue di Zucchero. Questo è il pezzo che ci siamo ascoltati, 22:22 su Subasio. Tra pochissimo l'appuntamento con Per un'ora d'amore, e quindi con le vostre dediche, le vostre note d'amore e la scelta delle vostre canzoni del cuore. Assolutamente, vi ricordo i nostri contatti come sempre: 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali. Avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio, che con il form dedicato proprio Per un'ora d'amore vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o magari per una delle prossime serate. E c'è anche un indirizzo: redazione @radiosubasio.it, a cui inviare, se avete piacere a farlo, le vostre storie d'amore. È bello ascoltarle, è bello conoscerle, perché spesso e volentieri si ricava da queste un insegnamento e magari un consiglio su come comportarsi, ad esempio, quando si ha un problema di cuore. Bene, mi pare di aver ricordato tutto. Ah no, importantissimo anche questo: se avete qualche difficoltà nella scelta della canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, vi veniamo incontro anche in questo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo per questa sera. Va così, eh? What Happens Tomorrow. E torniamo agli anni 2000-2005, in questo caso quanto tempo, ragazzi. Duran Duran.

Le 22.33 ed eccoci qua in Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Ci sono le vostre dediche, le vostre note d'amore e le vostre canzoni scelte con il cuore. Qualcuno le ha già prenotate attraverso l'app di Radio Subasio, qualcuno ci sta raggiungendo attraverso il 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale. Qualcun altro ha deciso di raccontarci la sua storia d'amore, un breve pezzettino della sua storia d'amore, quello più importante, quello che gli è rimasto impresso nel cuore, inviandola a redazione@radiosubasio.it. Vi ricordo sempre che se avete bisogno poi di un consiglio per la vostra canzone del cuore, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e vedrete che troverete la canzone giusta per voi. Intanto la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è Annie di Frosinone, che scrive al suo Lorenzo: voglio dedicarti questa canzone per ricordarti quanto tu sia speciale per me da quando sei arrivato nella mia vita. Per sempre tua. Biagio Antonacci, quanto tempo e ancora.

Marco Masini per un'ora d'amore alla sua e ti amo. Siamo già alle 22:41 e al 348-075-8060 di Radio Subasio la dedica da parte di Francesca di Torino per il suo Salvo. Dammi il tempo di abituarmi a questa nuova vita con te, amore mio. Io ti amo davvero. Dammi solo un minuto, Ipù.

0: Rod Stewart, 22:50 nel nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, le vostre dediche, le vostre note d'amore, ma soprattutto le vostre scelte musicali. Perdere l'amore, Massimo Ranieri, ci aspetta questo pezzo meraviglioso, grazie a Mimmo di Salerno che lo ha scelto per la sua Betty. Perderti ha portato il buio nella mia vita, io vorrei ancora averti qui.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

22:58, dove sempre sole, Jarabe de Palo e Modali, abbiamo appena ascoltati Per un'ora d'amore, e a questo punto il nostro spazio è tutto per la vostra lettera, la vostra storia, il vostro frammento di relazione più importante, quello che vi è rimasto dentro al cuore, proprio impresso, e che avete voglia di condividere con noi. Potete farlo inviando una mail all'indirizzo redazione @radiosubasio.it, potete farlo con un messaggio o con un vocale al 348 075 80 60. Stasera c'è Carlo di Siena che ci racconta un pezzettino che parla proprio del potere dell'amore, di quello che riesce a fare, di quello che ha fatto nella sua storia con Lavinia. Allora Carlo racconta: quella sera chiusi la portiera con un colpo secco, il progetto a cui lavoravo da mesi era stato cancellato e la rabbia mi stringeva la gola. Ricordo che salì le scale pronto a esplodere contro chiunque per il tanto rancore accumulato. Lavinia era lì in cucina e le bastò guardarmi in faccia per leggere la tempesta. Senza farmi domande, spense la televisione, mi tolse la borsa dalle mani e mi servì un piatto caldo e un bicchiere di buon vino. E poi si sedette lì, di fronte a me, in silenzio. La mia rabbia, privata di un muro contro cui rimbalzare, svanì. Il potere dell'amore, del nostro amore, si dimostrò anche lì, nella capacità di assorbire l'urto della mia frustrazione, offrendomi un rifugio sicuro in cui poter essere sconfitto senza sentirmi giudicato. Solo allora, con le spalle finalmente rilassate, riuscii a dire: hanno chiuso il progetto. Lei mi accarezzò la mano e disse: ora mangia. The Power of Love per loro, Céline Dion.

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
1: Per un'ora d'amore con Subasio 23 e 5 minuti. In Per un'ora d'amore è il vostro cuore che si confida, ecco da dove vengono le parole, ecco da dove vengono le scelte musicali che ci godiamo insieme ogni sera dalle 22:30 a mezzanotte. Ancora buon venerdì sera, ancora buon inizio di weekend da Roberta Reversi. C'è la prossima dedica arrivata al 348 075 8060 di Radio Subasio da parte di Stella di Latina per Carlo. Scrive Stella: il grande amore della mia vita, augurando di sorriderci per sempre. La canzone scelta è di Omar Pedrini, Sorridimi.

Prince, the most beautiful girl in the world, su Subasio 23:13. C'è anche Clara di Napoli per suo marito Stefano, che scrive: per tutto l'amore che ci diamo tutti i giorni da 18 anni e mi innamoro davvero. Fabio Concato.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
1: Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada, se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

Please forgive me. 23-27 prosegue per Un'ora d'amore con la canzone che Christian di Genzano di Lucania ha scelto per la sua ragazza Antonietta. Christian le scrive anche: sei la mia persona e ti amo e amerò per sempre all'infinito. Quando sto con te è tutto bellissimo. Io ti sposerò perché. Eros Ramazzotti.

Segue con le vostre canzoni del cuore, le dediche, le note d'amore, le frasi che vengono composte proprio da quello che avete nell'anima, dai vostri sentimenti, dalle vostre emozioni. La prossima a scrivere al nostro 348 075 8060 è Silvia. No, scusate, è un'altra ascoltatrice che, siccome sono tante, spesso e volentieri purtroppo, ecco, si accavallano. È Beatrice, ecco, lei è Beatrice di Ascoli Piceno per suo marito Stefano. Beatrice gli scrive: grazie perché mi fai sentire al sicuro, perché mi proteggi senza farmelo pesare. E gli dedica anche una canzone di Cesare Cremonini, Poetica. Anche quando...

Ti vorrei sollevare, lei è Elisa con Giuliano Sangiorgi e in Per un'ora d'amore anche la dedica da parte di Silvia di Castiglion del Lago per Giorgio. Nonostante tutto e tutti, io per te ci sarò. Mi hai fatto rinascere dopo la delusione, hai fatto sì che tornassi a vivere. Grazie. Ti dedico una canzone, quella di Bianca Zei, Ora esisti solo tu.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.

Che dolce questa canzone di Francesco De Gregori. Sempre per sempre. Siamo ormai quasi in conclusione di Per un'ora d'amore, ma c'è tempo anche per la dedica di Daniela, che scrive: sono in viaggio con mio marito Roberto. Dopo diversi mesi ritorniamo nella nostra amata Napoli. Le bimbe dormono, vi stiamo ascoltando. Gli volevo solamente dire grazie di cuore per tutto quello che fa per noi, in silenzio, senza chiedere mai nulla in cambio. Sei il nostro eroe, sei il nostro infinito. E infatti la canzone che lei gli dedica è Infinito di Raff.

Mezzanotte in punto, l'abbiamo raggiunta con Raff e la sua Infinito e ormai siamo in chiusura di Per un'ora d'amore, perlomeno per questa sera, perché poi la ritroverete, questa parentesi dedicata al vostro cuore, domani sera, sempre a partire dalle 22:30, in compagnia della nostra Francesca Quaglietti. Io intanto vi saluto, poi cederò il posto alle note della canzone di Michele Zarrillo, La notte dei pensieri. Dicevo, vi saluto con un pensiero di Emma Chase. Tu sei tutto quello che ho sempre cercato, prima ancora che sapessi cosa stavo cercando. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.